Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, stai con noi.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera, con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22, su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Antenna 1, la radio.
2: Prendimi per mano, io ti porterò con me nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure, nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure e sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.
8: Giornale Radio.
9: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
10: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
9: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con accusa di omicidio Michael Gladys, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
10: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
9: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
10: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a

0: casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
1: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hetfield nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Antenna.
2: La radio.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Patsinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
7: la radio.
8: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.

0: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
1: Giornale Radio.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
3: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
2: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladys, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
3: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
2: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
3: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
2: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Le news tornano tra un'ora circa.
4: La radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare, che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che oggi, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
4: Antenna 1.
1: La radio

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
1: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con l'accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
0: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino, decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero, provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
1: Sale l'attenzione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
0: Chiudiamo con lo sport. Il basket a New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi. Determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3 e gara 4 che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Raymond Giovanotti, buongiorno ascoltatori di Antenna 1 alla radio, stavate ascoltando Oceanica, state ascoltando Speaker per caso con Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia fino a mezzogiorno. Buongiorno Alex.
1: Ma buongiorno, buongiorno Katia, come stai? Tutto bene? Ah, ecco, mi mancava il pubblico delle grandi occasioni. Grazie, grazie, quanto vi siamo mancati, ma quanto vi siamo mancati, perché in effetti noi non è che siamo mancati, nel senso che non eravamo qui nello studio di
0: Via Nicola eravamo Fabrizi. Anche più presenti.
1: Sì, più presenti, ma non eravamo qui nello studio di Via Nicola Fabrizi numero 64, quindi tutti coloro che erano abituati ad ascoltarci, o meglio ad aspettarci davanti all'ingresso, sono stati, diciamo così, un po' sorpresi, no? Perché noi siamo stati un po' itineranti.
0: Esatto, guarda Alex, noi siamo in diretta anche da Volvera in questi giorni. Abbiamo iniziato questo bellissimo percorso a questo Street Food Festival e la settimana prima eravamo presenti ad Orbassano. Ci sono stati dei concerti gratuiti. Per quanto riguarda Volvera, abbiamo assistito al concerto di Jerry Calà e ieri sera a quello di Joe Squillo. Ricordiamo che stasera saremo presenti anche nuovamente in diretta da oggi pomeriggio, sul tardo pomeriggio, per annunciarvi quello che sarà il concerto di Marco Ligabue.
1: Esatto, ma soprattutto saremo in compagnia, perché sicuramente avremo i nostri compagni di viaggio Mauro e Fulvio direttamente da Volvera, che andiamo a salutare. Tra l'altro loro conducono anche un programma la domenica mattina, ma direi alle 10.13 di questo sabato 6 giugno di iniziare subito con, diciamo, l'ultimo di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Beh, allora noi proviamo ad entrare in punta di piedi.
2: Eccoci.
1: In diretta, in onda qui su Antenna 1 La Radio, è una prova, quindi insomma la facciamo così veramente in diretta. Io non so se riusciremo a sentire Alex e Katia, stiamo provando questa incursione nel loro programma. Intanto grazie per averci citati, per
2: grazie
1: averci
2: Katia, grazie Alex,
1: salutati. Noi ci vediamo oggi pomeriggio, io non so se voi possiate parlare con noi, proviamo questa noi... roba, provate a dire qualcosa.
3: Noi proviamo a dire qualcosa, voi che dite? Ci proviamo?
1: Provate, noi vi sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, come state?
1: Buongiorno, beh, tutto bene, insomma, siamo pronti per affrontare un altro weekend carico che voi avete già cominciato, tra l'altro, senza di me, perlomeno a Volvera.
4: Dai, ci vedremo comunque stasera, dai.
1: Sì,
4: dai.
1: Certo. Vi sono mancato?
4: Mi sei molto mancato, soprattutto perché insomma sei in sostituzione di Alex solitamente, quindi ovviamente mi puoi, come non mi puoi mancare, è ovvio che mi manchi.
1: Cioè ti manco in quanto sostituto di Alex, non ho capito bene come funziona.
4: Hai capito benissimo, nel senso che se possiamo sostituirlo, sostituiamo.
1: Ma stasera facciamo una cosa a tre come l'altra volta?
4: Sì, ci tocca.
1: Perfetto.
4: Sì. Inventerò una scusa per lui, dirò che comunque le condizioni meteo sono avverse, dato che ci siamo beccati un po' di pioggia l'altra sera.
1: Sì, no, ma io chiedo a Mauro adesso se piove, lui no. Lo sai che...
2: Oggi non piove.
4: Mauro, non dire nulla, per favore.
2: No.
4: Scusa, non dire, cioè io mi fido di te ciecamente.
1: Certo, è il mio Bernacca, lui, io lo chiamo Bernacca in confidenza. Bene ragazzi, grazie per averci ospitati, abbiamo fatto questa prova, è un po' più complicato di quanto pensassi, però si può fare, quindi bene, grazie di questa chiacchierata, ci vediamo oggi pomeriggio, buona trasmissione.
4: Grazie mille, grazie Mauro,
3: ragazzi.
4: Grazie Fulvio.
2: Ciao Alex, ciao Katia, ci vediamo più tardi a Volvera.
4: Ciao.
5: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, quando sono le 10:22, rigorosamente in diretta questa volta dagli studi di via Nicola Fabrizi numero 64, speaker per caso con Katia D'Orta, Alex Dardano sino a mezzogiorno come ogni sabato per questo sabato 6 giugno 2026. E beh, come ogni sabato ovviamente non può mancare, diciamo così, una delle nostre rubriche, quelle più ambite, quelle
1: l'almanacco,
0: quelle che tante radio ci invidiano, perché sicuramente abbiamo una grande capacità da questo punto di vista. Abbiamo addirittura una sigla tutta nostra, proprio
1: una sigla che è proprio originale, sicuramente sì, mai sì, sentita sì. Prima sì, sì, proprio, sì,
0: è proprio tutta nostra,
1: è proprio
0: questa,
1: tutta, è proprio nostra, tutta nostra questa.
0: E allora vogliamo subito, insomma, bando alle ciance. Oggi è sabato 6 giugno 2026, è il 157esimo giorno dell'anno del calendario gregoriano. Mancano 208 giorni alla fine dell'anno e la Terra si trova nella 23esima settimana dell'anno sotto il segno zodiacale dei gemelli.
1: Cosa? Dei gemelli?
0: E dei gemelli.
1: Insomma, a me lo stai chiedendo. Vabbè, cioè, io è vero, ho un oroscopo qui da fare.
0: Io leggo.
1: Però no, io non sono.
0: Il sole è sorto questa mattina alle 5:39. Non so quanti di voi erano già svegli per darci conferma. La cosa sicura è che probabilmente avremo modo di vedere se tramonterà alle 20:38. La luna invece sorgerà a 00:36.
1: Comunque confermo che sono i gemelli, perché
0: okay, perfetto.
1: I gemelli fanno in questo periodo fanno il compleanno.
0: Bene,
1: vai,
0: bene,
1: vai,
0: bene,
1: vai.
0: Bene. E tramonta alle 10:52 in transito nel segno. A questo punto dell'acquario, come vedi. E allora il santo del giorno, il santo principale celebrato dalla Chiesa Cattolica, è San Norberto, vescovo di Magdeburgo e fondatore dell'ordine dei premostratensi, è considerato il protettore delle partorienti. Si ricordano inoltre Santi Artemio, Candida e Paolina, San Claudio di Condà e San Marcellino Champagnat. Si vede che è quello
1: Marcellino
0: che ha
1: pane e vino,
0: invece qui c'ha il Champagnat.
1: Ah,
0: c'è Champagnat. È tutta un'altra cosa.
1: Sicuramente, ah no, no,
0: è tutta un'altra cosa.
1: Non è così. Un'altra cosa.
0: Uno dei tanti proverbi del giorno è giugno la falce in pugno. Qui ovviamente nulla fa di riferimento alla questione politica quanto invece a quello di mietere, quindi di andare nei campi e di mietere.
1: Esatto, guarda, oggi introduciamo una rubrica, non so se la manterremo, però
0: sì,
1: se
0: guarda,
1: piace possiamo
0: quando
1: anche,
0: prima
1: però...
0: mi hai chiesto le fonti, io ti ho detto guarda, verifico. Allora, sai benissimo che esiste Frate Indovino.
1: Sì.
0: Ok. Noi invece abbiamo ricevuto tutte queste informazioni da Frate, non ci azzecco nulla.
1: Ah, quindi questo oroscopo è insomma, fra non ci azzecco
0: allora,
1: nulla.
0: Fra
1: nel senso
0: fra non ci azzecco
1: bro,
0: nulla. Bro, proprio non ci azzecco nulla.
1: Uguale.
0: Allora, noi volevamo in qualche maniera condividere queste piccole pillole di oroscopo, ma vorremmo anche un riscontro da parte ovviamente dei nostri ascoltatori.
1: Sì, nel frattempo saluto Alba e Sandra che ci stanno ascoltando e che hanno mandato un messaggio al 351 451 1047. Allora, io inizio con i primi due segni dello zodiaco che sono l'Ariete e il Toro. Ariete, la luna a favore vi regala una grande carica di energia positiva. È il momento ideale per pianificare un weekend all'insegna del divertimento o per proporre un'idea audace sul lavoro. Amore, momenti di intensa complicità con il partner. Lavoro, sarete scattanti e risolverete un piccolo imprevisto. Questo era l'Ariete. Toro, sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di ritagliare dello spazio solo per voi. Non caricatevi di troppi impegni di famiglia e cercate di riposare la mente. In amore, dialogo utile per chiarire un vecchio malinteso. Lavoro, evitate le spese d'impulso o gli investimenti rischiosi. E questi sono i primi due segni dello zodiaco.
0: Quindi noi entro la fine della nostra puntata, insomma, andremo a snocciolarli andremo a snocciolare gli altri 10.
1: L'oroscopo di Fra non ci azzecco nulla.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. 10.37 qui su Antenna 1 alla radio, state ascoltando Speaker per caso con Alex Darnano e Katia D'Orta in vostra compagnia come ogni sabato dalle 10 fino al mezzogiorno.
2: Sai Katia, volevo lanciare un contest, non so se facciamo ancora in tempo questa mattina, l'elenco dei fastidi che nomina, che cita Dito nella piaga.
1: Ah,
2: ce n'è di fastidi, eh?
1: Io ho una pergamena, se vuoi la srotolo un attimino. Beh, ma iniziamo,
2: no,
1: adesso.
2: No, non è la tua, è quella di Dito della piaga, però, che volevo sapere la tua. Lo so che è una pergamena, non ci
1: sai
2: servire...
1: già che cosa mi dà fastidio.
2: Sì, sì, sì, bene, assolutamente bene. Io ne ho contate qualcuno, cioè me ne ricordo qualcuno.
1: Sì,
2: allora,
1: sì.
2: La moda di Milano,
1: sì.
2: Lo snob romano,
1: sì.
2: Il corso di Pilates che deprime, pensa, cioè
1: sì.
2: Nasce per in qualche maniera essere propedeutico, ma per lei è un fastidio, diciamo così, deprime. I pranzi salutari.
1: Sì, anche a me i pranzi salutari mi fanno
2: i sorrisi
1: fastidio.
2: Di circostanza e lo scambio di numeri di telefono privo di reale.
1: Sì, perché effettivamente.
2: Poi ci dà anche alcuni segni zodiacali a tal
1: sui
2: proposito.
1: Social, sì, sì, l'acquario, che conosco benissimo, tra l'altro, il segno dell'acquario. Comunque, se vuoi, io vado già a sviscerare gli altri due segni zodiacali.
2: Abbiamo
1: di questo,
2: anche una
1: invece
2: sigla,
1: che fra te indovino, quindi di fra indovino.
2: Fra non ci azzecco niente.
1: Esatto. Allora, gemelli, il sole nel segno vi rende i protagonisti assoluti della giornata. Sarete magnetici, brillanti e capaci di attirare l'attenzione di chiunque vi circondi. Fascino delle stelle in amore, i single fanno strage di cuori. Lavoro, ottime intuizioni se avete un'attività creativa. Direi che gemelli, oggi è la vostra giornata, cioè se volete
2: lanciatevi.
1: Se volete rimorchiare, oggi è il giorno. Cancro, state attraversando una fase di riflessione profonda prima del compleanno. Sfruttate questa giornata per fare pulizia mentale e lasciate andare ciò che non vi serve più. In amore sentite il bisogno di ricevere più rassicurazioni dal partner, ma il cancro sempre, il cancro è sempre un
2: conosci,
1: insicuro.
2: You know.
1: Conosco anche il cancro. Lavoro, agite dietro le quinte, non è il momento di esporsi. Tra l'altro, proprio in base alla nostra rubrica che oggi abbiamo, insomma, coniato,
2: lanciato.
1: Fra non ci azzecca nulla. E Sandra ci dice: dammi tre numeri per il lotto, se non escono vuol dire che sei affidabile. Ti voglio mettere alla prova che ci sono tanti millantatori in giro.
2: E allora nel prossimo intervento ti darò tre numeri che sicuramente non usciranno.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Amaro, 10.47, state ascoltando Antenna 1 alla radio con Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia fino a mezzogiorno.
1: E adesso è arrivato uno dei nostri momenti, perché ricordiamolo che all'interno del nostro programma Speaker per Caso abbiamo delle rubriche fisse, insomma abbiamo dei punti cardini che sono la notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno, quanti giorni mancano a Ferragosto, quanto fa bene la musica e soprattutto poi le freddure che mancavano un po' da un po' di tempo. Ma partiamo subito con la notizia del giorno.
2: La notizia del giorno.
0: Guadagna oltre 270.000 euro su OnlyFans, ma percepisce la Naspi, influencer denunciata.
1: Beh, come minimo.
0: A Rovigo, un'influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti, senza indicarle nelle dichiarazioni dei redditi. Dopo l'avvio dei controlli da parte dei finanzieri, circa 120.000 euro sono stati regolarizzati attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le somme sono state quindi recuperate a tassazione dall'amministrazione finanziaria. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di violazioni relative alle imposte dirette e all'IVA. Alla giovane è stata inoltre contestata la cosiddetta tassa etica. Tu sapevi che c'è la tassa etica?
1: Addirittura.
0: Sì, è un'addizionale che è stata introdotta nel 2006 e che prevede un aumento del 25% sull'imposta sul reddito per chi produce, distribuisce o commercializza materiale pornografico.
1: Ah, non è che lo si vieta, lo si tassa di più. Hai capito, questi volponi. Questi volponi, furboni,
0: Il quadro investigativo si sarebbe aggravato ulteriormente quando i militari hanno accertato che nello stesso periodo in cui cassava i ricavi derivanti dall'attività online, la donna percepiva anche l'indennità di disoccupazione Naspi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la content creator avrebbe ottenuto indebitamente circa 16.000 euro di sostegno pubblico. Per questo motivo è stata anche denunciata alla Procura della Repubblica di Rovigo per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.
1: Vabbè, insomma, una notizia un po' che stavamo un po' ragionando, siamo stati ai limiti tra la notizia del giorno e la notizia di cui potevamo fare a meno. Quindi se questa è la notizia del giorno, io non posso immaginare quale possa essere invece la notizia di cui potevamo fare a meno. Mentre invece,
0: bando alle ciance, ci devi dare tre numeri che non escono.
1: Allora segnatevi questi tre numeri che non usciranno. Sei pronta?
0: Ok, io me li segno perché voglio verificare questa sera che durante l'estrazione non siano presenti in nessuno dei, ovviamente, delle
1: allora
0: ruote.
1: Io vi posso in qualche maniera dire che insomma 49,
0: ok,
1: 65, sì, e 88. Allora, ripeto, 49, 65 e 88.

0: Midnight, Jennifer Lopez e David Guetta, quando sono le 10.57, siamo quasi al giro di boa per questo speaker per caso, sabato 6 giugno 2026, in diretta dagli studi di Via Nicola Fabrizi numero 64, sempre con Katia D'Orta e Alex Dardano.
1: Alex, allora, prima abbiamo cominciato a dire i primi, l'oroscopo dei primi segni, no? E un Gemelli ovviamente mi dice, ma allora oggi mi fidanzo?
0: Beh, deve seguire assolutamente, deve ascoltare, anche perché fra non ci azzecco nulla.
1: Esatto, in teoria non dovremmo azzeccarci, infatti dice, guarda, se oggi mi fidanzo siete dei millantatori.
0: Allora tu faccelo sapere, 351-451-1047.
1: Poi qualora mi chiedono tu anche la ruota.
0: Sì, ok.
1: Su cui non usciranno questi numeri.
0: Allora, non usciranno su Torino.
1: Di sicuro.
0: Sì, esatto.
1: Ok, ok.
0: 49, e... 65 e
1: aspetta,
0: 88?
1: Aspetta. Sì, sì.
0: Sono quelli?
1: Essere quelli. Sì.
0: Li hai segnati?
1: Sì, sì, sì.
0: 49, 65, 88 non usciranno. Okay.
1: Non usciranno. Andiamo avanti con i segni zodiacali. Intanto salutiamo la nostra Raffaella. Ciao Raffa, facci sapere di che segno zodiacale sei, ovviamente, perché vogliamo sapere tutto. E siamo al Leone. Una splendida luna in acquario stimola la vostra vita sociale e le amicizie. Sarete l'anima della festa e riceverete un invito inaspettato molto gradito. In amore, le storie nate da poco prendono una piega seria. Invece il lavoro, un progetto di squadra riceve una spinta decisiva. Per quanto riguarda invece la Vergine, e tu sei della Vergine.
0: Sì, vediamo.
1: Qualche piccola tensione professionale potrebbe riversarsi in famiglia. Cercate di non essere troppo rigidi con voi stessi e con chi vi sta accanto. In amore, evitate le critiche sterili verso il partner. Lavoro, la stanchezza si fa sentire, delegate i compiti extra.
0: Ah, mi piace delegare, lo sai, mi piace tantissimo. Però, se, fra, non ci azzecca niente.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere.

0: Cioè, non so se avete capito, attraverso i Technotronic noi vi stiamo dicendo get up, insomma, 351-451-1047, sino a mezzogiorno, mandateci i vostri messaggi di testo, più graditi sicuramente anche messaggi vocali, perché a noi piace ascoltare le vostre voci. Katia, vogliamo andare avanti con la nostra rubrica nuova, quella appena introdotta questo sabato?
1: L'oroscopo di Fra non ci azzecchi nulla.
0: Esatto, Fra okay. Non ci azzecco nulla, vai.
1: Ok, bilancia, la giornata scorre via leggera e ricca di stimoli positivi. È il sabato perfetto per organizzare un viaggio, una gita fuori porta o per iniziare un nuovo corso. In amore, grande armonia, l'intesa di coppia è alle stelle. Lavoro, arrivano notizie incoraggianti per il vostro futuro lavorativo. Scorpione, sarete chiamati a risolvere una questione finanziaria o burocratica rimasta in sospeso. Fortunatamente il vostro sesto senso vi guiderà verso la scelta migliore. In amore, passione intensa, ma attenzione a non scivolare nella gelosia. Nel lavoro sarete molto determinati nel difendere i vostri diritti.

0: Sal Da Vinci, poesia 11:16. State ascoltando Speaker per caso su Antenna 1 alla radio con Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia fino a mezzogiorno, quindi quasi, insomma, ancora un'oretta da trascorrere insieme.
1: Molto meno, tu vorresti stare, vero? Ti piacerebbe rimanere?
0: Sapendo che alla fine ci sono le freddure, direi che me ne andrei giusto un po' prima.
1: Che bella questa cosa, vabbè dai, ti agevolo con la notizia di cui potevamo fare a meno.
2: La notizia di cui potevamo fare a meno.
0: Fiori finti, nomi sbagliati, nessun catering e invitati caduti in acqua. Nozze toscane da incubo per una coppia australiana. Verrà risarcita. Matrimonio da incubo in Toscana per una coppia australiana che aveva deciso di sposarsi in provincia di Siena nell'estate del 2022, affidandosi per l'organizzazione a una società di Grosseto. Montichiello, una frazione del comune di Pienza nel Senese, è un borgo medievale di grande fascino. I due avevano scelto una struttura della zona per la celebrazione delle loro nozze e del ricevimento. Non potendo presenziare alle fasi organizzative, la coppia si affida a una società del grossettano per la location di matrimonio e cerimonia. Il catering, l'illuminazione, la cartellonistica, il bouquet sposa, le bomboniere, l'auto, il servizio fotografico, i video, contatto di riprese dall'alto con un drone. Nulla viene lasciato al caso e i due versano alla società oltre 25.000 euro per tutti i servizi richiesti. Le cose però non vanno come previsto. Nei giorni scorsi, infatti, il giudice Silvia Leone del Tribunale di Grosseto ha condannato la società organizzatrice a risarcire gli sposi con circa 19.000 euro tra danni e spese legali per tutta una serie di disservizi che avrebbero trasformato una giornata da sogno in una da incubo, stando al resoconto processuale. L'elenco delle inefficienze portato in aula dai legali della coppia è poderoso. Non tutte le richieste sono state accolte dal giudice come risarcibili, ma tra i disservizi ce ne sono alcune decisamente singolari.
1: Mamma mia, che cioè tutto un concentrato in una sola giornata, devo dire che effettivamente, insomma, avranno di che raccontare, avranno sicuramente, insomma, un premio ci vorrebbe, secondo me.
0: Esatto.

0: andale, andale, baila, baila, baila. Yuhuu!
1: Qui ce ne sono tanti, Takagi, Cretra, i Gypsy King.
0: Una cooperativa, cooperativa, veramente.
1: Esatto.
0: Bello però, bello, bello. Quando si uniscono, quando ci danno tutta questa leggerezza, questa freschezza. Bellissimo, bellissimo.
1: Andiamo con altri due segni, che
0: vai,
1: dici?
0: Vai, vai, vai,
1: andiamo
0: agevolo,
1: con lo Scorpione Sagittario. Allora, Scorpione, sarete chiamati a risolvere una questione finanziaria o burocratica rimasta in sospeso. Fortunatamente il vostro sesto senso vi guiderà verso la scelta migliore. Amore, passione intensa, ma attenzione a non scivolare nella gelosia. Ma forse lo Scorpione l'avevo già fatto prima.
0: No, devi partire da Sagittario.
1: Vero, sì, l'avevo già fatto prima.
0: Vai, Sagittario, vai.
1: Andiamo al Sagittario. Sagittario. La luna si trova in aspetto opposto e vi richiede massima diplomazia. Evitate i muri contro i muri e cercate di ascoltare anche le ragioni degli altri. E non costruite i muri, no, perché io conosco dei Sagittario che prendono, spostano, fanno...
0: Sì, sì, sì, sono tutti manovali, diciamo,
1: sì,
0: sono tutti...
1: No, no, fanno fare agli altri,
0: ah,
1: ma
0: fanno
1: sono
0: gli altri.
1: Direttori dei lavori, ah, ovviamente. Okay. Amore, discussioni per motivi banali, mantenete la calma. Calma, Sagittario, calma.
0: Calma.
1: Lavoro, rimandate le decisioni contrattuali importanti a lunedì.
0: Oh, adesso arriva un segno che sono sicuro, insomma, non resterai, diciamo, insensibile.
1: No. Capricorno, una giornata ideale per prendervi cura del vostro benessere psicofisico. Ottimo momento per fare sport, cambiare alimentazione o riordinare la casa.
0: L'hai già fatto?
1: Ma porca, ma cioè, cosa? Cioè, il sabato,
0: cioè,
1: è ovvio che devo riordinare la casa. Fare sport e non mi vedrete mai, manco morta.
0: Cambiare, senti, ma se qualcuno dovesse vederti correre?
1: Scappate anche voi perché io non corro così tanto per correre. Scappate anche voi, se mi vedete correre è successo qualcosa.
0: Ok, okay? Va bene.
1: Ok. Amore, discussione, no, non sono io quella del Sagittario. Amore, routine rassicurante che vi fa sentire protetti. Lavoro, sarete molto produttivi e smaltirete parecchi arretrati.
0: Ah, non sapevo che avesse degli arretrati, eh. Brava, brava.
1: Non
0: chi ce li ho, arretrati?
1: Non ce li ho, infatti.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: Sound of Silence, Disturbed. Se anche voi siete
1: disturbed, il nome è stato è stato ispirato a te o...
0: Se anche voi siete disturbed come me, scrivete al 351 451 1047.
1: Attenzione, chi potrebbe scrivere
0: 351 451 1047.
1: Esatto, fai attenzione a chi potrebbe scrivere.
0: Siete disturbed come me?
1: Esatto.
0: Ditecelo.
1: Senti, andiamo di altri due segni. Gli ultimi due dello zodiaco. Acquario. La luna nel vostro segno vi regala un sabato magico e pieno di brio. Vi sentirete liberi, ispirati e pronti a vivere le emozioni senza freni inibitori. In amore, colpi di fulmine. Aspetta, che lo rileggo. In amore, colpi di fulmine possibili. Ah, ok, per chi è ancora single.
0: Ti vedevo un po' preoccupata. Stavi sudando freddo, stavi sudando.
1: Non è che stavo sudando, ho detto che oggi mi sa che devo picchiare qualcuno, ma
0: uno a caso proprio.
1: No, uno a caso. Lavoro, sarete un vulcano di idee innovative e vincenti. Pesci. Oggi preferirete la calda atmosfera di casa alla confusione del mondo esterno. È il momento perfetto per ricaricare le batterie circondati dagli affetti più cari. Dagli affetti più cari. Amore, serata romantica e intima da passare sotto le coperte.
0: Dillo ancora.
1: Serata romantica e intima da passare sotto le coperte. Ma tu immagini che ci sono 30 gradi? Come caspita passi le serate sotto le coperte?
0: Ma ci
1: dai.
0: Sono coperte e coperte.
1: Cioè, certo che questo...
0: non c'è azzecco niente. Ma è normale,
1: giusto, ricordiamolo.
0: Per forza.
1: Lavoro, una questione domestica distoglierà la vostra attenzione dagli affari. E questo, insomma, per concludere questo oroscopo che non dovrebbe azzeccare nulla di voi oggi.
0: Quindi
1: cioè,
0: fatecelo sapere.
1: Esatto.
0: Se per caso abbiamo azzeccato, voi fatecelo sapere. 351-451.
1: Perché vuol dire che non ha funzionato.
0: 104.7. Intanto al 351-451-104.7 è arrivato un messaggio vocale. Sentiamo chi
1: ascoltiamo.
0: C'è.
1: Ascoltiamo.
2: Ma ragazzi, è un piacere riascoltarvi ancora, che bello,
0: ma
2: che bello, scusate, non mi sono più fatto sentire perché comunque sono stato impegnatissimo comunque con la Maria di Filippi, voi lo sapete che sono sempre in TV,
0: sì,
2: però
0: infatti
2: vi volevo chiedere una grande cortesia,
0: siccome
2: c'è una nuova canzone estiva, molto estiva,
0: sì,
2: che abbiamo fatto per quest'anno, no?
0: Sì,
2: e parla d'amore, di un amore figurati. Contrabbando.
0: Come?
2: Posso chiedervi di farla passare nella vostra stupenda radio, Antenna 1 la radio.
1: Ma certo,
2: grazie,
1: Cristiano.
2: Un bacione, un abbraccio a Katia, ma un bacione grandissimo a quel birichino di Alex.
0: Ma come? Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire birichino? Ma cosa ne sa lui?
1: Dopo devo raccontare un aneddoto.
0: No, dai, davvero.
1: Sì, adesso sentiamo proprio lui, Cristiano Malgioglio, con Amore di contrabbando.

0: Cristiano Malgioglio che ci ha mandato un vocale, Alex.
1: Era da un po' che non l'avevamo sentito.
0: Era da un po', e voleva mandarti un bacio.
1: Sì, vabbè, poteva anche evitare.
0: No, perché? Perché io non capisco ogni volta che viene a trovarci, perché insomma non ti trova.
1: No, meno male che adesso da qualche tempo si limita ai messaggi vocali. Meno male anche a grandi distanze, perché era da un po' che non lo sentivamo.
0: Ma guarda, visto che ha questa grande passione per te, io direi lo inviterei a venirci a trovare, insomma, quando siamo qui presenti. Tra l'altro volevo raccontare questo aneddoto, che in queste sere in cui eravamo in esterna, no? A questi eventi, e in particolar modo adesso siamo praticamente a Volvera, quindi venite a trovarci stasera, ci saranno anche Fulvio, Mauro, insomma la grande squadra di Antenna 1 al completo. Una signora è venuta e ha detto: oh, io vi ho visti in TV, no? Vi guardo sempre in TV, perché noi, come tu ben sai, siamo in TV sul canale 14, io personalmente il martedì, tu il martedì e il giovedì. E ha detto: siete tali e quali come mi vedo, di qua e di là, Alex è un birichino.
1: Ah.
0: Ha detto: è anche più tremendo di Vladi.
1: Addirittura.
0: Sì, così, cioè, così proprio ha detto.
1: Che non so se invece prenderlo
0: Katia,
1: come un complimento.
0: Invece ha detto: Katia, invece tu sei perfetta. Allora, chi siamo noi innanzitutto per contraddire l'opinione di un'ascoltatrice che vuole dire la sua opinione? E io quindi condividevo con lei quello che stava dicendo. Però come vedi anche Malgioglio ha intercettato e ti ha detto che sei un birichino.
1: Vabbè, vabbè.
0: Quindi sono già due pareri. Se anche voi pensate che Alex sia birichino, 351 451 1047.
1: E allora adesso invece passiamo alla rubrica Quanto la musica fa bene.
2: Musica, cervello, emozioni. Quando la musica fa bene.
1: E allora, musica alla guida, attenzione, sì o no? Guidare con la musica è piacevole, ma cambia davvero il modo in cui guidiamo. Brani troppo aggressivi o velocissimi possono aumentare impulsività, velocità e distrazione. Al contrario, musica ritmata ma stabile migliora concentrazione e fluidità. Il cervello tende infatti ad adattarsi al ritmo che ascolta. Quindi, sì, la playlist giusta può rendere la guida più rilassata. E la chiave è semplice: energia sì, ma caos no. Quindi mi raccomando, quando siete alla guida, musica relax, musica che insomma ci può accompagnare, che ci fa compagnia, ma che non ci agita troppo, anche perché siamo già troppo stressati. E a tal proposito abbiamo scelto due brani per voi in sequenza.

0: questo era uno dei due brani che abbiamo scelto per voi per dare un seguito alla nostra rubrica Quando la musica fa bene. 11:52, una manciata di minuti ancora da trascorrere insieme, sabato 6 giugno 2026 in diretta da Via Nicola Fabrizio numero 64, speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano.
1: Ricordiamo l'appuntamento questa sera in tardo pomeriggio, ci collegheremo dalla festa di Volvera in provincia di Torino, venite perché è un evento gratuito, lo Street Food Festival. Tra l'altro questa sera ci sarà il concerto di Marco Ligabue più o meno dalle 21:00-21:30. Abbiamo visto che in queste due serate in cui si sono esibiti Jerry Calà e Joe Squillo, che insomma
0: gli orari sono un po', possono variare, possono, ma poi variare, l'importante è arrivare prima, vi gustate lo street food, fate due chiacchiere, ci ascoltate, venite alla nostra postazione, fate quello che volete, insomma basta essere lì prima ovviamente. E adesso invece la rubrica di quanti giorni mancano a Ferragosto, e noi abbiamo questa, diciamo, musica in sottofondo come se fossimo già in spiaggia.
1: Esatto.
0: E mancano 69 giorni, 12 ore, 6 minuti e 48 secondi. Sei pronta? Hai già fatto, insomma, hai
1: non
0: immaginato?
1: Dire nulla, che non c'ho ancora nulla, neanche le ferie prenotate.
0: No, davvero?
1: No.
0: Dai. Ma hai pensato dove andare?
1: Sì, l'ho solo pensato.
0: L'hai solo pensato?
1: Sì.
0: Lo tieni per te?
1: No, andare via di casa.
0: Ah, ok.

0: Alvaro Soler con il mismo Sol, anche per introdurre, per esorcizzare un po' questo clima birichino, diciamo, ballerino, così, insomma, speriamo che balli verso il sole, che balli verso il clima più estivo. Ci stiamo avvicinando sempre di più, anche se siamo ancora ufficialmente nella stagione della primavera.
1: Esatto, questa primavera un po' variabile, perché nell'arco della stessa giornata riusciamo ad avere, insomma, temperature estive di 30 gradi, ma anche poi quelle invernali con pioggia, vento, 18 gradi, no, ma anche 15 ne abbiamo avute.
0: Beh, sentivamo oggi, no, alcuni amici che dicevano che il Niño quest'anno sarà più tremendo.
1: È il Niño, ma non dovrebbe essere una cosa piccolina, piccolina?
0: Eh no, il Niño è cresciuto, ombre. Esatto. Signorita è cresciuta.
1: Ombre ci sarai tu, ovviamente.
0: No, nessuna ombre, solo sole.
1: Cica, forse, non lo
0: cica,
1: so.
0: Cica. Va bene, è arrivato quel momento, Katia, so che sei entusiasta e so
1: stavo
0: che
1: già andando
0: sei...
1: via. Quale no, momento dai, è arrivato, dai. Scusa?
2: È arrivato il momento delle freddure.
0: E allora, è arrivato il momento delle freddure e non può non essere senza la nostra... Ah, che bello. Ma che bella questa musica. Va bene, vado. Allora, sai cosa fa un televisore nel mare? Non lo sai?
1: Onde sonore?
0: No, va in onda. Diciamo che ha quasi funzionato, ha avuto un...
1: Il brividino ce l'ho avuto.
0: Sì, diciamo che c'era stato un piccolo accenno, così.
1: Sì.
0: Te ne dico un altro invece.
1: Se proprio devi.
0: Lo sapevi che esiste un frutto che se mangiato ogni mattina ti permette di andare al lavoro felice?
1: E qual è?
0: Si chiama il frutto dell'immaginazione.
1: Quello che mangio praticamente tutti i giorni.
0: Esatto, quindi... Niente, noi siamo arrivati alla fine, quindi grazie per avermi concesso queste due freddure proprio in dirittura di arrivo. Noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato questa mattina e diamo appuntamento a più tardi.
1: Esatto, diamo appuntamento a più tardi, più o meno dalle 18 direi che saremo in diretta nuovamente dalla festa di Volvera. Venite a trovarci, non perdete questa occasione, no? Fatevi tentare, insomma, dallo Street Food Festival, che comunque, oltre ovviamente a tanta musica, è anche tanto cibo.
0: Poi c'è tanta aggregazione, tanta amicizia, sorrisi, divertimento.
1: Sì, devo dire che Volvera è una cittadina accogliente. Se io, vabbè, sono un po' di parte, però comunque se verrete a visitarla ne varrà veramente la pena.
0: E allora a più tardi, amici di Antena 1 La Radio. Ciao!
1: Ciao!

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per il recupero di un veicolo in avaria sulla A21 Torino-Piacenza sono segnalate code tra Casteggio e Broni Stradella in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

cucire giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
9: Giornale Radio. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata poco dopo le 5 del mattino, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio di una vittima e due feriti, trasportati negli ospedali di Fermo e Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Le ricerche tra le macerie sono proseguite per ore per escludere la presenza di altre persone coinvolte.
10: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Brescello, nel Reggiano, dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava in bicicletta insieme ad un amico 18enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 62. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane residente a Pontedera. L'altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto c'era un 43enne residente nel parmense. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
9: Due persone sono state fermate per l'omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase nel Napoletano. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al termine di una lite condominiale nata per questioni legate al deposito dei sacchetti dell'immondizia. I fermati hanno 27 e 33 anni. Sarebbe stato il più giovane a far fuoco utilizzando una pistola con matricola cancellata. L'arma e altro materiale utile alle indagini sono stati sequestrati dai carabinieri.
10: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. È stato fermato un secondo uomo con l'accusa di caporalato aggravato. Si tratta di un 51enne indiano ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema di sfruttamento, che avrebbe coinvolto operai pagati circa 2 euro l'ora. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato pronto a lasciare il paese, motivo che ha portato al provvedimento urgente disposto nella notte.
9: Andiamo all'estero. Nuova offensiva dell'Ucraina contro il territorio russo. Nelle prime ore del mattino decine di droni hanno preso di mira Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe riferiscono che molti velivoli sono stati intercettati dalla difesa aerea, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire un terminal petrolifero provocando un incendio. Nella regione di Leningrado sarebbero stati abbattuti oltre 80 droni. Le operazioni di difesa e controllo del territorio sono ancora in corso.
10: Sale la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni radar iraniane a scopo difensivo e di aver abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha reagito attaccando obiettivi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito basi considerate ostili dopo i raid americani. La situazione resta estremamente delicata in un'area strategica per gli equilibri energetici mondiali.
9: Chiudiamo con lo sport. Il basket, New York conquista anche gara 2 delle Finals NBA e si porta sul 2-0 nella serie contro San Antonio. I Knicks si sono imposti 105-104 al termine di una sfida spettacolare decisa soltanto negli ultimi secondi, determinante libero realizzato da Jalen Brunson dopo un errore in transizione di Victor Wembanyama. Adesso la serie si sposta al Madison Square Garden per gara 3.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soffi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
5: Ben trovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele. E allora partiamo subito dalla prima di oggi. Le cose che sai è il singolo di Valentina Parisse.

Le cose che sai, Valentina Paris oggi apre la vetrina della musica indipendente, saranno suonati, che come seconda segnalazione del giorno propone Rompen las cadenas di Cecilia Gayle.

0: Open Las Cadenas, Cecilia Gayle per l'estate 2026, oggi qui a Saranno Suonati. Ho imparato a volare è la canzone di Salvo Buono.
1: Ho imparato

Salvo buono, ho imparato a volare. Terza segnalazione di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. A chiudere Andrea Gioè. No!

Andrea Gioè, simbiosi totale, oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Saranno suonati, torna domani alla stessa ora.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza si segnalano code tra Casteggio e Broni Stradella in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che oggi, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestrier tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestrier, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, noi ci risentiamo più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 16:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.
5: Giornale Radio.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
7: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
6: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
7: I particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
6: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
7: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
6: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Baton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Antenna 1, stai con noi.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti fermare.

0: La pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
9: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
10: Giornale Radio. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
11: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
10: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
11: Nomi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
10: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
11: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
10: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: la radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo che domani, domenica 7 giugno, è prevista la nona tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Saluzzo alle 13.45 e arrivo a Saluzzo tra le 17.10 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale Muoversi in Piemonte. It. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Popolo di Antenna 1 la radio, insomma siamo pronti per partire. 19.01. Siamo peggio degli orologi svizzeri qua, eh.
1: Bravo Fulvio, buonasera a tutti, buonasera. Siamo in diretta su Antenna 1, come diceva Fulvio, una coppia un po' inedita, ma siamo una coppia stasera, io e te.
0: Io
1: basta,
0: ti avevo detto,
1: vero?
0: Di fare le cose a tre stasera, non so se avevi colto.
1: Sì, è intanto effettivamente.
0: Tu però mi hai detto che io sarei entrato in sostituzione di Alex.
1: Esatto.
0: Quindi non,
1: ma
0: sei
1: io
0: per le cose
1: fosse...
0: a tre, però stasera invece ti riveli come pronta per le cose a tre. Perché c'è anche Alex.
1: Perché Alex ti ha sentito ed è qui.
2: Assolutamente. Buonasera, ciao Fulvio. Ciao Katia, ben ritrovata. Insomma, se io sai che le cose strane a me piacciono tantissimo.
0: Ma non si tratta di cose strane.
2: No, non è cosa strana.
0: No. Tra l'altro ripetiamo ciò che è già accaduto la settimana scorsa, quindi insomma.
2: Quindi copiamo, incolliamo?
0: No, nel senso che abbiamo esperienza già vissuta.
2: Quindi siamo bravi, sappiamo già cosa dobbiamo
0: abbiamo
2: fare.
0: Abbiamo cambiato location.
2: Bene.
0: Poi abbiamo anche cambiato angolazione, perché adesso siamo veramente davanti alla porta del paradiso, guarda che roba.
2: Guarda.
0: Noi
2: siamo l'ingresso.
0: O all'uscita.
2: Noi siamo proprio l'ingresso o l'uscita. Siamo ingresso o uscita, dipende.
0: Praticamente, no, spieghiamo
1: allora,
0: il contesto.
1: Aspetta, innanzitutto
0: Katia.
1: Siamo in Piazza Pertini,
0: esatto.
1: A Volvera.
0: Bene.
1: Esatto, per il Food Street Festival, diciamo.
0: Food Street? Sì, no, io non
1: cibo,
0: intendo commentare.
1: No,
0: o street food.
2: No, è street perché non è larg, solo per quello.
0: Ok, lo sapevo.
1: Street food festival.
0: Però è festival,
1: okay.
0: Perché chi dirige l'orchestra?
1: Stasera ci sarà tra l'altro Marco Ligabue.
0: Certo.
1: E quindi evento gratuito, venite
0: notti,
1: a trovarci.
0: La macchina è calda, no? Vabbè,
1: no.
0: Comunque sia sempre Ligabue.
1: Sì,
0: è suo fratello.
1: È
0: ma
1: il fratello.
0: Tu pensa quando lui ascolta.
1: Lui ha subito questa cosa e noi l'andremo a raccontare perché, appunto.
0: Qual è la cosa?
1: Il fatto di avere comunque un fratello conosciuto.
0: Mm,
1: tu hai un fratello
0: conosciuto? No, io non ho un fratello che io sappia,
1: ecco,
0: quindi ce l'ho sconosciuto.
1: Ma tu non lo sai. Nel frattempo saluto anche quelli del palazzo di fronte.
0: Sì, anche quello là col petto nudo che c'era prima. Insomma,
1: sì, io saluto tutti, vedi?
0: Lui sta aspettando la serata e domani sera.
1: Ha sentito cosa tre ed è uscito già così com'era, hai capito?
0: Vabbè, certo.
1: Invece dobbiamo spiegare che faremo una conduzione a tre questa
0: certo.
1: sera.
0: Certo, quindi buonasera, benvenuti su Antenna 1 la radio in diretta da Volvera. Per questa festa che è già iniziata ieri.
1: Esatto.
0: Voi eravate già qua.
1: No, è iniziata l'altro
0: giovedì.
1: Ieri.
0: Voi avete
1: esatto.
0: già fatto giovedì e venerdì.
1: Noi abbiamo dormito praticamente, cioè, vabbè, Alex in realtà, perché io sono andata via, io ho detto aspettami un attimo.
0: Quindi
1: e lui
0: io,
1: è rimasto qua.
0: Non so perché, ma
1: sono
0: mi faccio delle domande. Tutti quelli importanti li hanno fatti. Giovedì Jerry Calà, venerdì Gio Squillo. Stasera c'è Marco Ligabue, per carità, tanto di cappello, e domani è la serata calabrisi.
1: Esatto.
0: Perché ci sono io.
1: Esatto.
0: Come mai? Che succede? Spiegate.
2: È perché è troppo importante. L'ultima serata bisogna mettere la ciliegina su pa' tort.
0: No, bisogna mettere un peperoncino.
2: Andoia, semmai.
1: Allora tu devi sapere che gli abitanti di Volvera,
0: che tra
1: la maggior parte
0: si
1: i volveresi.
0: Sicura?
1: Sicurissima.
0: Pensavo Vulvan.
1: No, non Vulevan. Però i volveresi praticamente la maggior parte sono calabresi. C'è una comunità
0: proprio
1: calabrese.
0: Ah,
1: sì, esatto.
0: Capisco.
1: E quindi ovviamente sicuramente domani ci si scatenerà in Piazza
0: Pertini. Domani ci sarà il pienone, va. Da tutte le province della Calabria. Giusto. Diamo la linea alla pubblicità e poi torniamo seri e ci occupiamo della conduzione di questo programma. Poi vedremo anche se magari ci
2: ci hanno detto che subito dopo le prove di Marco Ligabue ovviamente ci diffonderanno in tutta la piazza.
0: Molto bene, a tra poco.
3: Sono le 19:06. L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
9: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
10: Un programma di Patrizio Sigona.

0: sulla base di speaker per caso, sono anche emozionato, ragazzi. Sto
1: usando
0: la base di speaker per caso.
1: E gratuitamente.
0: Gratis.
1: E gratuitamente. Senza pagare neanche un centesimo, amici.
2: Per adesso. Per adesso.
0: Questo
2: per adesso, diciamo.
0: Rifallo di nuovo.
1: Amici,
0: se avete rotto gli altoparlanti dell'autoradio, poi potete rivolgervi direttamente.
2: I danni chiedete a lui, chiedeteli a lui, perché ovviamente io già non c'ho una lira, no? Quindi non vi potrei.
0: Qui siamo tutti spiantati, siamo tutti in piazza, siamo tutti per strada, ecco.
2: Siamo in mezzo alla via, come siamo, si dice nelle mie parti.
1: Per fortuna siamo in mezzo a una piazza.
0: Tra l'altro, guarda che roba, eh? Quelle siepi là.
2: Sì.
0: Chi è che non vorrebbe delle siepi così?
2: Io non vorrei delle siepi.
1: Che sembrano vere, Che sembrano vere.
2: Cioè, tu chiedi e io rispondo.
1: Che sembrano vere.
2: Ma vere dove? In
0: chi è che non vorrebbe dei passi carrabili così?
1: No, che sembrano veri.
0: Quelli sì.
2: E quelli sono veri, i passi carrabili. Veri. Sì, scusa.
1: Chi non vorrebbe un platano del genere, un pioppo, un... Che cos'è? Che albero è quello?
0: Quello lì è un pino gigante.
2: È un pino? È un albero, come lo disegnavo io alle elementari.
0: Che bello.
1: Quindi è un pinone.
0: Il quercione.
1: È un pinone.
2: È un pino, è un quercione. Ma che alberi guardate?
0: Siamo
2: voi,
0: organizzati per ricevere
1: i messaggi.
2: Esatto, 351-451-1047 per i vostri messaggi vocali o di testo. Tra l'altro, insomma, se ci rimandano adesso, tra pochissimo saremo anche in diretta sulla piazza.
0: Sì,
2: eventualmente. Quindi sì, dai.
0: No, dico, per ora sono lì che provano il rullo dei tamburi.
2: E giustamente c'è Marco Ligabue.
0: Sai che
2: sta cercando di provare.
0: È una delle cose più complicate da microfonare.
2: Immagino, io non ne so nulla in realtà,
0: così.
2: Però
1: soprattutto
2: assistendo
1: a che altezza, la posizione, quanti microfoni ci vanno per una batteria?
0: Almeno tre.
1: Vedi?
0: Almeno tre.
2: Immagino, sì.
0: Adesso poi andiamo a vedere.
1: Diciamo che il fonico ha un po' di lavoro.
2: E per una batteria di pentole quanti microfoni?
1: Amici,
0: È tornato.

0: Queste sono un po' le domande esistenziali, no? Because the night, Katia. Because in the day is not the same. Ecco.
1: The book because the is night. On the table. Cioè, che...
0: Ho detto. Allora, because the because night, the secondo te,
1: la
0: Katia?
1: Notte, insomma, perché? Perché?
0: Why? Because the day in the day is not the same, ho detto.
1: Ok.
0: Cioè?
2: The cat is near the window. The book is on the table. Lesson number one.
1: Allora. Our level of English is very, very, very bad.
0: My God.
1: But
0: in the day. In the morning.
1: Nella giornata, insomma. Traduciamo. Nella
0: it's not the same.
1: Non è lo stesso.
0: Ecco. Quindi, because the night. Perché di giorno non è uguale.
1: Esatto.
0: Esatto, dai, fai la domanda e dai la risposta.
2: Mi state preoccupando voi due.
1: Ma vuole parlare Picchi. In inglese?
2: Perché state cercando
1: io non so
0: melone l'uovo.
2: Sì, state cercando risposte esistenziali.
0: Perché no? Cioè, dobbiamo dire solo fesserie.
1: Why not?
0: Ma quindi non me lo vuoi dire?
2: Conoscete qualche corso di inglese?
0: Ma è nato prima l'uovo o la gallina?
2: Full immersion, secondo me è nato tutti e due.
0: È nato tutti e due, cosa vuol dire?
1: È nato tutti e due.
0: Cioè, la gallina quando è nata va già lì l'uovo? Pronto?
1: Allora, anche questa è una domanda molto... nato prima l'uovo.
2: Chi l'ha fatto l'uovo?
1: Ovviamente c'è tutto un meccanismo di evoluzione che è partito ovviamente dalle acque.
0: Cioè,
1: all'interno delle quali la base si sono sviluppati dei microorganismi. Non lo
0: so. Ma secondo te, se c'è un gallo in cima alla montagna, no? Che fa un uovo, l'uovo cade di qua?
1: Perché
0: cade
1: il gallo fa l'uovo, caro Fulvio. Cioè...
0: Mi ha sgamato subito.
1: Sì, perché io ho ben chiara la differenza quando femmina e maschio.
0: Ne ho ben donde.
1: Esatto. Solo
0: siccome oggi ho incontrato Alex al Pride a Torino, ho visto che ti sei già cambiato.
2: Hai
0: fatto velocissimo.
2: Io faccio in fretta, veramente.
0: Bravissimo. Avevi già tutto in macchina?
2: Sì, tutto in macchina, tutto pronto.
1: Quindi vi siete incontrati lì?
2: Sì. C'era anche lui, infatti è stata una piacevole sorpresa.
0: Esatto, proprio.
1: Sì.
0: Perché?
2: Tra l'altro è arrivato da dietro.
1: Infatti quando mi avete chiesto di fare una cosa a tre, io non mi sono preoccupata minimamente, perché voi arrivavate da lì, quindi...
0: Ma guarda che noi siamo di vedute molto aperte.
2: Beh, hai continuato a vedere il panorama fino adesso.
0: Esatto.
2: Sei di vedute.
0: Ma tra l'altro
2: molto
0: c'è qualcuno in piazza? Ecco, io propongo, adesso lo diciamo al sindaco, se almeno ci può mettere uno specchio, sai, di quelli stradali?
2: Sì, dove quello che vedi se sopraggiunge...
0: All'incrocio cieco.
2: Esatto.
1: Perché l'incrocio è cieco?
0: L'incrocio è cieco perché non ci vede.
1: Ah no, io pensavo che fosse di un'altra nazionalità invece che cieco.
0: Ah, tu pensavi alla Cecoslovacchia.
1: Esatto. Vedi che... Io non lo so se ce la faccio.
0: Commentate le freddure di Katia al 351-451-1047. Per favore, aiutateci, perché la voce va e viene, va. Anche a voi?
2: Sì.
0: Siamo tutti uguali, messi tutti nella stessa barca. Diamo spazio a Yazoo, don't go!

0: Cesare Cremonini, 19:26 minuti qui su Antenna 1, la radio, con Katia, Alex e Fulvio, un trio meraviglioso che ogni stazione radiofonica
1: vorrebbe.
0: Ma che dico piemontese.
1: Abbiamo ricevuto
2: fiori di richieste,
1: esatto. Fulvio.
0: Ma noi niente.
1: Ma noi solo Antenna 1.
2: 451-104-7 sono arrivate richieste di curriculum.
0: Esatto, esatto. Ma noi niente.
2: Avete preparato?
1: Esatto.
0: Non lo mando.
1: Senti, prima abbiamo un po' scherzato su Marco Ligabue, e tu praticamente hai canticchiato una canzone di suo fratello. Ok. Sì. Volevo dirti, per esempio, che lui nel 2021 ha scritto Salutami tuo fratello, cronache spettinate di un rocker emiliano. Perché proprio tutte le volte che qualcuno arrivava da lui chiedeva salutami tuo fratello. Ma quanto deve essere fastidiosa una cosa del genere?
2: Sì, diciamo anche un po' frustrante, secondo me, perché quando nella fortuna o nella sfortuna hai un fratello maggiore che è diventato famoso, che è bravo, che è sulla bocca di tutti, insomma, alla fine lo stesso mestiere, e va da sé che non potresti immaginare di poter superare magari quel...
0: Diciamo che avrebbe anche potuto, se avesse voluto, cambiare il suo nome d'arte, chiamarsi Marco.
1: Ma
0: per esempio,
1: quello è il loro cognome,
0: però,
1: comunque.
0: Sì, però,
1: ti dico, lui è uno
0: che
1: ha
0: ricevuto... Guarda il figlio di Gianni Morandi.
1: Sì, sì. Però...
0: Come si chiama?
1: Vedi, manco me lo ricordo.
0: 13 però, qualcosa con 13
1: Pietro, 13 si chiama, Pietro. Si chiama 13 Pietro.
0: Vedi?
1: Però voglio dirti una cosa, che praticamente
0: dica.
1: Marco ha ricevuto tanti premi e riconoscimenti. Per esempio, nel 2015 il riconoscimento dall'Ordine dei giornalisti siciliani per aver rotto il silenzio e l'omertà grazie al silenzio e dolo. Poi ha preso un premio come il premio Alex Baroni per l'eccellenza artistica nel 2017, premio nazionale Gian Piero Foglia per solidarietà, legalità, cultura e impegno, premio cultura di viaggio e controguerra, premio trofeo cuore di velluto, miglior giocatore nella partita nazionale cantante Senegal. Cioè lui non eccelle solo ovviamente nella musica, ma anche in tutti gli altri aspetti che sono quelli, insomma, che vi abbiamo appena citato, quindi nello scrivere, nello schierarsi, nel fare cose, no?
0: Artista poliedrico.
1: Sappiamo tra l'altro che è anche un grande tifoso del Toro.
2: Grandissimo tifoso Granata, nonostante lui sia emiliano, è un po' strano, Però il fratello tifoso dell'Inter, lui invece è, insomma,
0: per distinguersi,
2: esatto. Ha scelto anche la squadra proprio, esatto, diciamo, più storica da quel punto di vista, forse un po' meno blasonata dal punto di vista dei trofei vinti e messi in bacheca sicuramente, però noi lo apprezziamo tantissimo. Quando dico noi, parlo di noi, diciamo, tifosi Granata.
0: 3 mesi fa, giusto appunto, Marco Ligabue pubblica un brano che si chiama Una vita diversa, e qui ci dice: una vita diversa nasce da una domanda semplice ma profonda, e se davvero ci fosse un altro modo di stare al mondo? L'ho scritta in un momento in cui sentivo il bisogno di rallentare, alleggerirmi, fare pace con i miei sbagli. Parla di una vita che non ti giudica, che ti ascolta, che ogni tanto ti aspetta, anche se ti perdi nel solito bar.
1: Bella.
0: Questa è una roba di famiglia, questa dei bar, però, dobbiamo dirla, eh?
2: Credo che sia una cosa emiliana, perché anche Vasco, ti ricordi, ha citato spesso: e poi ci troveremo come le sta avere whisky a Roxy Bar.
1: Eravamo anche quattro amici al bar,
2: esatto,
1: di Gino Paoli. Ancora prima, quindi.
0: Per stare nei tempi e rispettare i nostri amici sponsor, subito dopo la pubblicità rientriamo qui con Marco Ligabue, Una vita diversa, e ce l'ascoltiamo, se siete d'accordo.
1: Siamo d'accordo.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it. Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
3: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino Aosta sono possibili rallentamenti tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Vi anticipiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 7 giugno, su tutte le strade extraurbane nazionali sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Rieccoci in onda, siamo sempre in diretta da Volvera, Piazza Pertini, per questa edizione speciale live di
1: La speaker, terza edizione.
0: Speaker per caso anch'io stasera.
1: Sì, sì, stasera sei coinvolto in questo speaker per caso itinerante.
0: Bello, mi piace.
1: Che secondo me ha molto senso, cioè potremmo farlo sempre. No.
0: Sì,
1: mi guardi male.
0: Sempre, sempre no, però.
1: Però
0: ogni tanto
1: dai, mi piace, dai.
2: Ho intravisto un po' uno sguardo spaventato.
0: No, perché facciamolo sempre, insomma.
2: Facciamolo sempre, forse.
0: Anche me lo dicesse mia moglie, le direi amore, proprio sempre.
2: Proprio sempre, no, dai.
0: Cioè, beh, devi anche un attimo rigenerarti.
1: Tu invece devi assolutamente
0: oggi sono stato al Pride.
1: Soddisfare le aspettative. Allora, la
0: facciamolo
1: prima cosa
0: sempre,
1: deve fare
0: non c'è problema.
1: Facciamolo sempre. Non c'è problema.
0: Anche di più.
1: Esatto, bravo, questo è il Fulvio
0: anche
1: che vogliamo sentire.
0: Sì, anche di più.
1: Ovvio,
0: sì.
1: Anche di più. Ok.
0: Tu dimmi quello che devo fare e io lo faccio come
1: quello. No, guarda.
0: Fino alla lavatrice.
1: Esatto.
0: Tu mi dici quello
1: che devo fare e io lo faccio.
2: Mentre noi siamo qui,
0: sì.
2: Dietro di noi ci sono le prove. Vogliamo far sentire un pezzo?
1: Facciamo sentire un pezzo delle prove.
0: Non è molto interessante.
1: No, dai, dai, è bello, bello.
2: Giusto per testimoniare.
1: Per documentare.
2: Solo per testimoniare.
1: C'è una batteria che sta provando.
0: Sì, ma sta provando da da 3 ore che prova la batteria.
1: Sì, e probabilmente non l'hanno ancora fatto.
3: E carica la batteria.
0: E gliel'ho detto.
2: Ok, è a posto adesso. Infatti ha smesso.
0: È visto. E carica la batteria.
2: Scusa, non potevi dirlo prima?
0: Eh sì,
1: esatto, bastava a parlare.
0: No, dicevamo appunto
1: fai
0: che
1: fai sentire un pezzettino,
0: sì.
1: Dai.
0: Un po' distorto, ma insomma, alziamo poco a poco. Dobbiamo chiedere che ci mandino un po' meno segnale, diciamo. Però sentite, c'è la band di Marco Ligabue che tra l'altro abbiamo appena ascoltato con Una vita diversa. Insomma, quindi anche i nostri ascoltatori si sono fatti un'idea, no? È
2: sì,
0: un brano poi
2: esatto.
0: Nuovo, quindi
2: sì.
0: Magari ce ne parlerà se verrà.
2: Noi abbiamo chiesto, lui ha dato disponibilità.
1: Lui ha dato disponibilità,
2: quindi
1: ovviamente se ci saranno i tempi, se con
0: noi appena la cordatura della batteria,
2: sì, appena lo intercettiamo.
0: Ma lui mica suona la batteria, lui canta.
2: Lui canta e suona la chitarra.
0: Beh, però adesso andiamo a vedere se è libero, magari andiamo a prelevarlo.
2: Sì, io direi di agevolare il prossimo brano che piace tantissimo al mio meccanico.
0: Sì, questo qua di Shakira?
2: Sì, punteria.
0: Ah, la punteria. Mamma mia.

0: Shakira punteria per la gioia del meccanico di Alex, mentre Katia rindossa le cuffie.
1: Esatto.
0: Fa finta di nulla.
1: Stavo facendo effettivamente.
0: Tu sei buona a rimettere la base?
1: Sì, se vuoi, guarda, vediamo. Posso farlo.
0: Vediamo,
1: vado.
0: Vediamo. Vediamo se è vero. La messa.
1: Eh sì, qualcosina, guarda.
0: Hai
1: proprio
0: imparato, eh?
1: Sì, sì, ho un po' di difficoltà con il mouse. Non so magari dove mettere le mani. Cioè, tutte.
0: Perché? Sono... Perché?
1: Perché io uso sempre la macchina da scrivere e questa cosa qua per me è una diavoleria.
0: Pensavo la macchina da cucire.
1: No, la macchina da cucire neanche quella.
0: No,
1: e neanche l'ago il filo.
0: Niente, eh?
1: Zero.
0: Però mi parlavi
1: zero
0: poco fa, insomma, che hai cambiato le gomme, insomma, sei una che...
1: Ma mica le ho cambiate
0: manualità.
1: Io, no, le ho cambiate
0: tu hai solo pagato. Tu
1: io solo pagato. Io sono quella che paga, è diverso,
0: è
1: diverso.
0: È già qualcosa, è già
1: sì,
0: qualcosa.
1: Sì, sì. Allora, insomma, dobbiamo invitare di nuovo le persone a venire qui in Piazza Pertini.
0: Sì.
1: Siamo in esterna, speaker per caso itinerante.
0: Ah,
1: e ci siamo persi uno speaker, nel
0: due,
1: senso...
0: Almeno due. Uno è rimasto al Pride. L'altro, insomma.
1: Allora, esatto. Diciamo che Mauro è rimasto al Pride.
0: Adesso Alex è andato a vedere se c'è qualcuno che sta tornando dal Pride.
1: Esatto. E noi invece abbiamo, insomma, l'opzione di condurre insieme finalmente.
0: Certo, oh, finalmente soli. Dai.
1: Finalmente c'è di nuovo il signore lì,
0: guarda
1: a petto nudo.
0: Guarda lì che tatuaggio.
1: Bel tatuaggio. Ciao signore, ciao.
0: Signore
1: tatuaggio.
0: Signore con
1: vede
0: la panza de fuori. Perché chi è al balcone, no, di solito? Lui guarda, no?
1: Lui guarda.
0: Non pensa che gli altri guardano lui.
1: No, infatti.
0: Un po' come quelli che si scaccolano al semaforo.
1: È vero.
0: Pensano di essere soli al mondo.
1: Sì, quelli che si scaccolano in macchina. Allora, non avete i vetri scuri davanti,
0: no,
1: solitamente.
0: No,
1: perché
0: è
1: sono
0: illegale.
1: Anche, esatto, sono anche fuori legge. Quindi
0: però
1: se li avete.
0: Potrebbero esserci anche se sono illegali.
1: Esatto. Però in realtà tutti vi guardano. E io,
0: tra l'altro,
1: io ho l'abitudine di guardare
0: parentesi
1: dallo specchio.
0: Avete il finestrino aperto, tra l'altro. Quindi pure se ce l'aveste scuri.
1: Solitamente questo vestito. Però io al semaforo solitamente ho proprio l'abitudine di guardare
0: se qualcuno
1: con lo
0: ti
1: specchietto retrovisore dietro, no? E vedo tutti questi che fanno i fatti
0: come
1: loro
0: mai
1: in macchina
0: come
1: e dico
0: mai?
1: Ma come caspita,
0: ma
1: ti
0: poi
1: viene?
0: Dove le mettono?
1: Non lo so, le conservano secondo me
0: nel portacenere,
1: fanno un caccolone tremendo, poi
0: mamma,
1: qualcosa faranno,
0: cosa,
1: materiale
0: che brutta
1: organico,
0: immagine, che brutta immagine,
1: ma non lo so, si potrà riciclare, che ne so.
0: Però fateci caso, quando andate in giro, quando siete nel traffico ai semafori di solito si approfitta per fare le pulizie.
1: Le pulizie di,
0: ecco,
1: di casa.
0: Si pensa, cioè, di essere indisturbati invece.
1: Si pensa
0: noi
1: di essere da soli,
0: no, no, no,
1: persi
0: no, no
1: nella musica, perché magari stanno sentendo pure Antenna 1 in
0: sì,
1: macchina.
0: Sì, certo. E stanno anche per ascoltare Saltos of Swing dei Dire Straits, magari, no?
1: Esatto, e quindi mandiamola.

0: Dire Straits, Saltos of Swing. Allora vi abbiamo dato modo di essere nel traffico, ascoltare questa canzone, anche abbassare i finestrini e insomma...
1: Sì, ci hanno anche già rimproverato che non abbiamo dato un'immagine
0: bella.
1: Bella. Dobbiamo subito compensare. No, allora dobbiamo compensare. Allora, come compensiamo la brutta immagine che abbiamo dato della gente nel traffico?
2: Sentiamo un po' in questo monitor qua.
1: Sentiamo.
2: Sì.
0: Questa è proprio comunicazione di servizio,
2: Ok.
0: Ce ne canti una?
3: Amici in postazione,
0: Alex,
3: mi sentite?
0: Certo,
1: sì, ti sentiamo.
3: Chi mi ha inviato?
0: Dalla piazza.
3: Avete inviato qualcosa?
0: Un po' tutte e due.
1: Ma in realtà ti abbiamo inviato tutti e due.
3: Sì,
1: anche molto esplicitamente.
3: Allora,
1: Katia
3: mi ha detto.
0: Allora, che sei arrivato subito.
3: Siccome Katia mi ha detto vai a fare un giro.
0: Sì.
3: Segui le indicazioni per la tangenziale.
0: Sì.
3: E io praticamente stavo andando in tangenziale. Tra l'altro mi aveva anche dato un pallone, mi ha detto prova a giocare, fai due palleggi.
0: Ma dov'è il trattore? Il trattore dove ce l'hai?
3: Non ce l'ho il trattore, sono andato
1: neanche
3: a piedi.
1: Per andare a comandare.
3: A piedi.
0: Ah, come un gatto in tangenziale, sì, l'ho capito adesso.
3: Esatto.
0: Ci ascoltiamo un po' di live. Cosa ci

0: Ok, per me. Io ho girato un po', mi sento. Voi siete
1: da ok, Katia, ma qui c'è un po' di conflitto di interessi. Mi canta la canzone del fratello. Abbiamo fatto tutto un discorso,
2: però
1: sull'unicità la voce, della persona.
2: Però,
1: no?
2: Caspita, è tanta roba. È tanta
1: quale?
2: Roba. Marco.
1: Ah, Marco è una bella voce perché assomiglia a quella del fratello.
2: Sì, ma diciamo che è una famiglia di talentuosi, non c'è niente da fare. Cioè, tu non ce l'hai in famiglia un fratello che ti canta
1: in emiliano?
2: No.
1: No. Se non ce l'hai tu, una sorella, con tutte le sorelle che siete?
2: No, non ce l'ho, non ce l'ho. Io ho provato.
1: Sei tu
2: anche
1: la canterina della famiglia?
2: Sotto la doccia, sì, sì. Vedi? Sotto la doccia canto.
1: Ma ti metti la cuffietta quella per non bagnarti i capelli?
2: No, io guarda. Sono masochista fino in fondo, perché poi ci metto più di mezz'ora per ovviamente
1: per farti
2: andare
1: la piega
2: a pettinare
1: liscia.
2: Per
1: la piega liscia,
2: mi vedi che ho fatto la piega,
1: certo,
2: liscia
1: qualche
2: stasera
1: volta.
2: Certo,
1: stasera no. Stasera no, sei proprio come, ecco, eri appena uscita dalla doccia, tanto arriva Peso Pluma.

0: Amici di Antenna 1 La Radio, in diretta da Volvera, ma in diretta anche filo diffusi nella piazza Sandro Pertini, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi, come abbiamo già preannunciato poc'anzi, Marco Ligabue. Ciao, benvenuto.
1: Eccoci qua, ciao, ciao a te, ciao a tutti quanti.
2: Ciao Marco, guarda, ci hai fatto veramente un onore a passare di qua, perché finora abbiamo parlato di te.
1: Davvero?
2: Lui ovviamente male, io bene.
1: Ti fischiava, uno parla male e l'altro parla bene.
0: Ti fischiava la chitarra.
2: Sì.
0: Ti fischiava la
1: schiava tutto.
0: Tanto abbiamo ascoltato Una vita diversa.
1: Ah, bello che sì. Bene, che è la mia ultima canzone, quindi esatto. Mi fa piacere.
2: Sì, abbiamo anche letto il tuo pensiero su questa canzone, un po' particolare, un po' lo scorrere di questa vita che può essere comunque un'altra vita, no? Ci piace il fatto che
0: ci chiedevamo quale vita.
1: Ma no, era una riflessione. Questa canzone è nata dal fatto che, insomma, ognuno ha la sua vita. Io sono contentissimo della mia vita, faccio per carità quello che è la musica, che è quello che mi piace fare, quello che anche mi hanno introdotto i miei genitori da bambino nella balera di famiglia, quindi è proprio una gioia per il cuore. Però ogni tanto mi viene anche da riflettere se potessi avere una vita diversa, che vita avrei, no? E quindi lo spunto di questa canzone è un po' come per non lasciarsi in pace, no? E fare un po' i conti anche di cosa ti manca, cosa vorresti avere di diverso nel caso.
2: Hai capito? Cioè lui si domanda che cosa gli manca, magari esatto. Molti vorrebbero invece essere lui.
1: Ma ognuno ha la sua vita, ha la sua coscienza, quindi ognuno sa quello che vuole, secondo
0: cosa
1: me.
0: Cosa ti manca, cosa non è? Cioè, sono domande che ci facciamo da tanto tempo.
2: Da tanto.
0: A volte magari quando ti fai le domande, prima o poi ti arriva anche qualche risposta.
1: Sì, sono uno più bravo a fare le domande che a trovare le risposte.
0: Bisogna essere
1: però,
0: sempre in ricerca.
1: Però il ruolo del cantautore è anche porsi e sperare anche di porre a degli altri delle domande.
2: Sì, ma stavamo anche dicendo, per quanto riguarda il talento, cioè Dio l'ha distribuito in maniera non equa. Perché a te ha dato praticamente tu scrivi, tu canti, tu suoni.
0: Tu ti esponi, tu dici cose,
2: abbiamo anche visto, no, i vari riconoscimenti che hai avuto, abbiamo un po' ripercorso la tua vita sostanzialmente, no?
0: Ci siamo fatti un po' i fatti tuoi.
1: Ah sì? Siete curiosi? Sì.
2: Non c'è più niente che è privato, qui.
0: Vabbè, tutto quello che è pubblico.
2: Tutto quello che ovviamente sappiamo, abbiamo anche detto del tuo difetto.
0: Questo lo dice Katia.
1: No, perché ce n'ho tanti, quindi non so su quale vi siete soffermati.
2: Ma è un difetto che purtroppo qui è solo per me.
1: Immaginato, parliamo di calcio, una palla.
2: Esatto, perché tu sei un tifoso Granata e quindi qui io sono circondata da Granata.
1: Ma pensa uno che arriva da Correggio, esatto, dalla Bassa Padana, cuore dell'Emilia che tifa Torino.
0: Come è potuto succedere?
1: Ma è successo perché nel 76 avevo 6 anni in prima elementare e si cominciava a parlare con gli amici di calcio. Il Toro vinse il campionato e ho detto: dai, bellissimo ti fare Toro. Da lì non ha mai più vinto un campionato.
0: Abbiamo scoperto amici Granata
2: tanti talenti, tante cose, e poi lui mi tifa Granata. Io dico, allora c'era un difetto, doveva averlo anche lui.
0: Per gli amici all'ascolto che insomma potranno raggiungerci qui stasera, qual è lo show che si devono aspettare?
2: Cosa si devono aspettare?
1: Guarda, mi hanno dato che innanzitutto inizieremo alle 9:30, 10:15. Stasera siamo in una piazza bellissima, ricca di street food. Insomma, secondo me ci sarà veramente un contesto bello per stare insieme, per fare festa. Io di solito faccio una scaletta mista, dove mi piace fare scoprire le canzoni che mie, ovviamente essendo un cantautore. E mi piace anche rivisitare i brani di cantautori che hanno segnato la mia infanzia, cioè il mio percorso musicale. Quindi sto parlando di De Gregori, De André, Rino Gaetano, ma tutti rivisitati in chiave rock, perché quello insomma è proprio un vizio di famiglia, cioè siamo cresciuti col rock. Ovviamente toccheremo qualche brano del fratellone di Luciano, quindi ci sarà la possibilità di scoprire un cantautore come me, insomma Marco Ligabue, e anche di sentire dei brani conosciuti ma rifatti in chiave rock.
0: Molto bene.
2: È subentrato qui il mio partner radiofonico, quindi ho detto sicuramente o è venuto a dirmi qualcosa sul Toro, perché ovviamente Granata anche lui, o è venuto a farsi un selfie con noi.
1: Sul Toro c'è poco da dire ultimamente, ahimè.
3: No, volevo semplicemente ringraziare Marco perché è sempre molto disponibile. Abbiamo avuto la fortuna e il piacere di averlo anche in studio direttamente in via Nicola Fabrizi a Torino in un paio d'occasioni, in altri eventi dove era protagonista, e abbiamo sempre avuto modo di anche giocare un po' su questo fatto che lui è tifoso del Toro e ahimè come tutti quanti noi, patisce e soprattutto soffre questa situazione che ormai si protrae da decenni.
0: Una fede, non è insomma.
3: Esatto, è una fede, ormai non ci possiamo più aspettare nulla.
1: Stasera, tra l'altro, sono molto amico del magazziniere del Toro e verrai stasera. Abbiamo anche chi è tutti i giorni sul campo del Toro a seguire i giocatori, gli allenatori e via dicendo.
0: Allora, l'invito è per questa sera, ore 21:30 circa, piazza Sandro Pertini a Volvera, sarà con noi sul palco questa volta. Tra l'altro abbiamo prima di nascosto rubato qualche pezzettino di prove. Non hai detto cose
1: ma
0: brutte.
1: Siete tremendi voi, cioè, non faccio più niente quando ci siete voi, perché se no
2: l'abbiamo
1: studiate, rubate i pezzi, siamo siete curiosi.
0: Siamo andati in diretta con 30 secondi di prove, quindi insomma interessante.
1: No, ma fa piacere. Era per dai, la musica capire. Tra l'altro, guarda, una cosa di cui vado orgoglioso, poi insomma spero anche che possa piacere qua in questa bella piazza Volvera, è che io porto musica suonata in giro, in un mondo adesso fatto di computer, di sequenze, di playback, di autotune, di intelligenza artificiale, che oramai non capisci più se uno cosa sta facendo su un palco. Stasera qua potrete sentire come già nelle prove musica tutta suonata, cioè la classica musica batteria, basso,
0: chitarra
1: elettrica.
0: Ce ne siamo accorti, 3 ore e mezza per equalizzare la batteria, che diciamo la batteria è una cosa complicata da equalizzare, da microfonare, però questo è il segno che poi quello che esce dalle casse è quello che sta
1: è quello
0: producendo
1: che cerchiamo,
0: l'uomo,
1: è quello
0: no?
1: Che vogliamo,
0: quindi,
1: esatto, noi mettiamo perfetto. Davanti la componente umana, esatto.
0: Molto bene, grazie Marco.
1: Davvero, grazie
0: Marco.
1: A voi, ci vediamo dopo, ciao.
0: Grazie.
4: Sono le 20:02, l'ora esatta è offerta da
5: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
6: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
5: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
7: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
8: Giornale Radio. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rilanciato l'appello al negoziato per porre fine al conflitto in Ucraina. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione in Libano, invitando a superare le divisioni e la cultura dello scontro. Nel suo primo discorso ufficiale nel paese iberico, Leone XIV ha elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale. Non è mancato un riferimento al calcio. Il Papa ha scherzato sul tifo per il Real Madrid e sul sostegno agli Stati Uniti ai prossimi mondiali.
9: Il governo ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Per la benzina resta confermato lo sconto di 5 centesimi al litro, mentre per il gasolio il beneficio viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata attraverso l'extra gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi energetici. La copertura prevista ammonta a circa 150 milioni di euro.
8: Continua a far discutere il matrimonio tra la cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner, che hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Dopo le polemiche locali, la stampa britannica ha definito Palermo e Bagheria il covo della mafia che ospita il matrimonio dell'anno, dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione delle istituzioni siciliane. Il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto La Galla hanno respinto le accuse, sottolineando l'impegno del territorio nella lotta alla criminalità organizzata. Tra gli invitati ai attesi anche Madonna ed Elton John.
9: Nomi particolari sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione Milano Certosa. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da 17 persone. Colpito ripetutamente con coltelli e cocci di bottiglia, avrebbe riportato oltre 30 ferite. Dopo il passaggio, il corpo sarebbe stato trascinato e abbandonato in una zona adiacente ai binari. Le indagini proseguono per chiarire il movente e individuare tutti i responsabili.
8: Un 21enne di origine egiziana è stato arrestato ad Avezzano,
10: in provincia dell'Aquila, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. Determinante per le indagini la segnalazione di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione e ha immediatamente lanciato l'allarme. Il giovane dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla sua condizione di vulnerabilità.
9: Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli atti dell'inchiesta, uno dei presunti responsabili avrebbe confessato ad un amico di aver incendiato l'auto con i lavoratori all'interno. Sarebbe stata proprio questa rivelazione a far scattare la segnalazione ai carabinieri e le successive indagini. Gli investigatori ritengono che le vittime vivessero in condizioni di sfruttamento o schiavitù, costrette a lavorare per pochi euro e a dipendere completamente dai caporali per alloggio, trasporto e salario.
10: Chiudiamo con lo sport. Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP sul circuito di Baton Park. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta. Terzo posto per Marco Bezzecchi, che consolida la leadership nella classifica mondiale, guadagnando punti preziosi sui principali rivali. Più indietro gli altri italiani, con Bagnaia nono e Di Gianantonio decimo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Siamo anche in diretta, allora riprendiamo la linea da Volvera. Dicevamo, amici cari che siete qua in piazza, tra poco noi siamo pronti per regalarvi dei gadget di Antenna 1 La Radio, quindi c'è Alex, il nostro inviato, che verrà verso di voi. Fatti vedere, Alex.
12: Mi devo far vedere?
0: Ah, sì, alza.
12: Ma mi devo far vedere.
0: Aspetta,
12: da uno bravo, però.
0: Fatti vedere.
2: Aspetta,
0: da uno bravo.
2: Solo una cosa.
0: Dice la croce verde, se hai bisogno.
2: Devo fare una comunicazione di servizio, tra
0: di
2: l'altro.
0: Nuovo.
2: Perché ieri...
0: Turna
2: cosa è
0: sta
2: successo?
0: Roba dei parcheggi?
2: No, no, non il parcheggio, perché ieri è stato smarrito un cellulare alla festa. Che non ha un grande valore, perché no.
0: Solo un iPhone 17.
2: No, ha lo schermo rovinato, ha due macchie verdi interne, però è importante, perché
0: effettivamente
2: ha un LNF che serve per misurare la glicemia.
0: Aia.
2: Quindi se qualcuno lo trovasse, o sì, comunque lo avesse trovato in
0: che marca è il cellulare?
2: Allora, io dalla comunicazione non riesco a leggerlo, nel senso che non è stato scritto, però la signora Deborah mi ha pregato di fare la comunicazione e quindi io la sto facendo in questo momento.
0: Quindi se qualcuno avesse per caso trovato un cellulare, si mette la mano sul cuore, l'altra sul cellulare e lo riporti qui
2: da noi,
0: perché è una cosa importante. Dicevamo, caro Alex, ci sei? Sei in piazza?
12: Sì, sono qua, sono in piazza, sono davanti al palco, praticamente quasi in zona service. Vedo tantissima gente impegnatissima a degustare questo street food, soprattutto a gustare il cibo che vediamo. Ecco, che bello, ho rivisto di nuovo lo stand di Patamania.
0: Hai visto?
12: Quello che avevamo
0: amici
12: degustato.
0: Di Patamania, ma le patatine sono buone come quelle che c'erano l'altra volta a Orbassano?
2: Ad Orbassano, giustamente, noi chiediamo.
0: Io chiedo.
2: Chiediamo.
12: Tra l'altro devo aggiungere che lo stand Scacciata Cunzata,
0: sì,
12: qualche due sere fa, se non sbaglio, Katia, correggimi se sbaglio, ci ha dato la possibilità di assaggiare anche i cannoli siciliani.
2: Buono, buonissimo.
12: Ecco, per quanto riguarda la recensione, io la passo la parola a Katia, perché non me ne ha fatto assaggiare neanche una briciola.
0: Ha detto che ha fatto un cannolo experience.
2: Esatto, un cannolo experience, che detta così non è, però se ci pensate potrebbe essere valere la pena il cannolo experience.
0: Se lo dici tu, tra poco si gioca con Antenna 1, la radio.
12: Aspettate un secondo,
0: dica.
12: Tenete la linea, perché volevo chiedere
0: dica.
12: Allo stand dei cocktail,
0: sì?
12: Intanto come ti chiami?
13: Fulvio.
12: Martina, allora, il
13: Martina.
12: Cocktail,
0: ciao,
12: diciamo, quello più gettonato fino adesso, o al plurale, i cocktail che hai dovuto fare, insomma, in maniera più frequente?
13: Beh, il gin tonic, grande classico,
0: sì,
13: sempre lui.
2: Subito dopo? E poi?
13: Lo spritz.
0: Lo spritz,
2: ma infatti
13: sono i due più gettonati.
0: Tra l'altro, essendo le 8:10, se ce ne prepari tre, insomma, ci fa
12: esatto,
0: una cortesia.
12: Esatto, noi potremmo anche... Ci hanno chiesto dalla regia se puoi preparare tre cocktail per la radio.
0: Così almeno li assaggiamo, tre spritz.
12: Sì, ragazzi, ma volete lo spritz o il gin tonic?
0: Io spritz.
2: No, lo spritz, perché sennò col gin tonic quasi
0: ma
2: va.
0: Anche perché, Alex, secondo me, lo spritz con due patatine di Patamania, è che
12: sì,
0: te lo dico a fare?
12: Quando noi, diciamo che stiamo facendo delle richieste sotto traccia.
0: Beh, ma la radio non serve per
2: non fare sottotraccia,
0: anche.
2: Non è sottotraccia, è molto palese. Andiamo con la musica.
0: Richieste alla radio.
14: Jazz Train.
15: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.

0: Eccoci, allora, ancora in onda sia qui nella piazza Sandro Pertini di Volvera. Siamo inseriti, immersi in questo bellissimo Street Food Festival che fa la sua tappa per la terza volta, dicevi?
1: Esatto,
0: Katia?
1: Sì, questo è il terzo anno che c'è questa festa.
0: Ok.
1: E quindi è una festa, diciamo, ha la possibilità alle persone insomma...
0: Tutto a posto. Ti ho visto scattare come un felino.
1: Intanto
2: io ragazzi ne approfitto perché comunque giustamente a onor del vero devo anche citare altri stand che vedo a vista, la birra artigianale, le crepe, tra l'altro mi hanno suggerito ci sono delle crepe pugliesi.
0: Le crepe pugliesi.
2: Crepe pugliesi,
0: io pensavo fossero francesi, figurati.
2: E invece vedi le crepe, le pugliesi.
0: Le crepe avec
2: c'è una parte della Puglia.
0: Le cime di crepe.
2: Vedi, le cime di crepe. Vedi.
1: Sentite, invece di dire queste cose,
0: dica.
1: Noi dobbiamo regalare delle penne di Antenna 1, quindi allora, della nostra radio.
0: La prima domanda che mi è venuta in mente:
1: come
0: è
1: si chiamano le crepe in italiano?
0: Abbiamo ascoltato prima, bellissima, di Annalisa.
1: Sì.
0: Ma Annalisa, vogliamo sapere nella realtà come si chiama? Nome e cognome all'anagrafe. Annalisa,
2: ragazzi, stanno arrivando gli spritz.
1: Ma guarda, arrivano veramente gli spritz.
0: Aspetta,
1: però io devo fermare.
0: Ma noi mica dicevamo davvero. Ma
2: scherzavamo. Allora, è intervista quanto? Poco.
1: Quanto tempo ci hai messo a farlo?
2: E infatti
3: quello ci ha messo un po' di più perché avevo un cliente.
2: No, appunto, ci hai messo pochissimo, voglio dire.
1: Ci ha messo poco a portarli, a farli.
2: Grazie.
1: Ma che carino. Grazie.
2: Ricordiamo
1: ancora, è bello anche vederla dal vivo adesso, perché comunque è una bellissima ragazza.
0: Venite a conoscere la barista che fa degli spritz fantastici.
1: Esatto.
2: E regaliamo almeno una penna alla nostra barista.
1: Almeno
2: vabbè, cioè,
1: la
2: simbolico.
1: Scusa,
0: quando firmerai
1: gesto
0: tutti gli assegni,
2: quando firmerai gli autografi, esatto, ci penserai. Grazie mille.
0: Gli assegni. Quindi stiamo aspettando il primo di voi che arriva qui nel nostro stand di Antenna 1 la radio. C'è Alex fuori che
2: faccio,
0: sbraccia,
2: che faccio segno.
0: Ecco, digli dove siamo.
2: Io faccio così.
0: Siamo alla destra del palco, davanti agli arrosticini, ma davanti soprattutto
2: abbiamo anche quanto si
0: evolversi.
2: Ama davvero evolversi l'associazione.
1: Allora, quando si ama davvero è proprio la nostra manifestazione, che appunto è il terzo anno e ha mantenuto questo titolo originario, questo
0: dica.
1: Cosa c'è? Cosa c'è?
2: Tra l'altro
1: intanto Fulvio rimane un po'.
2: Tra l'altro
0: eccolo.
2: Ha vinto lui
1: davvero.
2: Patamania.
0: Dagli la penna, corrigli dietro.
2: Adesso vado a portargliela io. No, tra l'altro volevo descrivere, perché per fortuna radiofonicamente possiamo creare immaginazione. Volevo descrivervi un banchetto qua di evolversi.
0: Sì.
2: Dove rappresenta praticamente una radio, ma una radio vecchia, ti ricordi? Io non posso dirlo a Katia perché è troppo giovane per ricordarselo.
0: Esatto.
2: Ma Fulvio sicuramente se lo ricorda. Vedi che qui
0: abbiamo
2: le due casse, abbiamo il tasto stop, pausa, play e tasto veloce. Ti ricordi quando usavamo le cassettine?
0: Certo che mi ricordo, le cassettine sì, ma quello lì che cos'era? Cosa mi rappresenta?
2: È una radio, è una vecchia radio.
0: Un radiolone.
1: Un vecchio radio.
2: Un radiolone.
1: Comunque tu non ti preoccupare, rimani lì che noi assaggiamo le patate di Patamania.
2: Vedi quanto mi
1: ricordo. Rimani pure lì, non ti preoccupare.
0: Intanto abbiamo un ascoltatore che vuole rispondere. Lei sa come si chiama di nome e cognome
2: Annalisa? Come si chiama
0: Annalisa?
2: Il nome di battesimo, nome e cognome di Annalisa, te lo ricordi?
1: Quello non se lo ricorda neanche Alex.
4: Cerone.
2: Annalisa Scarone.
0: E non lo so.
1: Sì, è giusto.
0: Niente. Ma guardate, si è aiutato con qualcosa?
2: No, niente, guarda.
1: Sapeva proprio così. Fan di Annalisa.
0: Complimenti.
1: E io vado di penna.
4: Penna.
1: Questa è la seconda penna.
0: La seconda penna, tutte e due blu.
4: Mi chiamo Daniele.
0: Daniele, molto piacere e complimenti.

0: Ah, che fastidio. Poi chi l'ha detto che i fastidi della vita con uno spritz non vadano via in un attimo? In realtà poi vanno via.
1: Sì, io stavo già cominciando a ballare sul banchettino.
0: Esatto, ho visto.
1: E un po' di spritz e insomma la vita cambia subito.
0: Esatto.
1: Anche insomma i conduttori radiofonici che hai vicino ti sembrano migliori. Cioè è tutto così.
0: Hai capito,
1: Alex? Uno spritz in più e poi alla fine vedi che...
0: Hai visto come sono biondo, alto, magro... Con gli occhi azzurri.
1: Allora, se devi dare l'indicazione, Alex, di dove possono andare a prendere lo spritz, cosa diresti ai nostri ascoltatori?
2: Al bar. Beh, assolutamente, dalla parte dell'ingresso a sinistra, il secondo stand.
0: E se fosse l'uscita?
2: Prima dell'uscita a destra.
0: Ah, vedi.
2: All'ingresso a sinistra.
0: Cambia tutto.
2: Anche perché ci sono gli amici degli arrosticini abruzzesi alla brace. E ci sono anche le pannocchie alla brace.
0: Ma c'è la brace vera?
2: C'è la brace vera.
0: Vai
2: tra
0: a vedere, avvicinati.
2: Tra l'altro io devo ancora imparare come si cucina la carne alla brace. Non sono mai stato bravo di...
0: Vai
2: sono
0: a
2: proprio negato assolutamente.
0: Qui puoi imparare live.
2: Adesso andiamo a vedere, chiediamo come...
0: Come si fa?
2: Come si fa? I tempi di cottura, li volete sapere?
0: Vorrei anche capire come si fa a non affumicare troppo la carne. No, devi parlare.
1: Allora, Alex sta già dando fastidio, lo so.
2: Quanto tempo ci si impiega per arrostire bene gli arrosticini?
3: 4-5 minuti li prepariamo. È da stamattina però che siamo qua, facciamo una preparazione. Non sente bene.
2: E sulla brace quanto tempo devono stare? E vedo che dovete girarli spesso.
3: Attesa, 5 minuti di attesa, giriamo bene, belli caldi, venite a trovarci.
2: Avete sentito? Belli caldi.
1: E sono subito all'entrata, all'ingresso, sulla sinistra o eventualmente sull'uscita
2: alla destra.
1: Cioè facciamo proprio...
0: Diciamo che danno proprio il profumo alla manifestazione.
2: Sì, arriva
0: qua
2: proprio direttamente al nostro stand.
0: Sì, insomma.
2: Quindi,
1: allora, vuoi provare a fare un'incursione su un altro stand?
2: Sì, mi hanno suggerito uno stand...
1: Dimmi.
2: Presepi. Visto che siamo vicini a Natale.
1: Aspetta, mi stai facendo invecchiare, ma...
0: Non siete voi quelli che
1: io
0: fanno la rubrica.
1: Io non ho ancora prenotato le vacanze.
0: Non siete voi che fanno la rubrica quanto manca a Natale?
2: No, in questo momento stiamo facendo la conta di quanti giorni mancano a Ferragosto.
1: Ferragosto.
2: E ne mancano 69.
1: Esatto.
2: Mancano 69 giorni a Ferragosto.
1: E io non ho ancora prenotato le vacanze. Però
2: se
1: va a fare un'intervista a uno stand di
2: presepi. Non so se i nostri potenti mezzi potranno in qualche maniera.
1: Prova, testa.
0: Esatto. Pensa che il microfono arriva persino fuori dalla fiera.
1: Sei fuori.
2: Mi sentite?
1: Sei fuori.
2: Okay.
1: Sei fuori fiera intanto.
2: Dov'è questo stand?
0: Ma dove vai?
1: Verso la tangenziale di là a destra, verso la tangenziale, vai.
2: Infatti mi state proprio suggerendo di andare verso la tangenziale.
1: Potresti anche provare a giocare in tangenziale. Prendi un pallone.
2: Sì, palleggia. Mi sentite ancora, vero?
1: Sì, ti sentiamo.
0: Potresti bendarti e provare a attraversare la strada.
2: Vedo qui APT, artigiani del presepe di Torino, giusto?
0: Sì,
4: giustissimo.
2: Tu sei?
4: Cosimo,
2: alza un po' di più il volume della tua voce.
4: Oh, magari ce la facessi.
0: Vai Cosimo, prova. Ci sentiamo benissimo, Cosimo.
2: Senti, raccontaci brevemente, perché vedo dalle fotografie tantissimo artigianato. Da quanto tempo fa? Bellissima poi, tra l'altro. Da quanto tempo e come è nata questa idea?
4: Nasce da bambino, nasce a casa, nasce nel focolare domestico. L'amore per il presepe poi diventa arte quando non ci si dorme la notte. La condivisione di quest'arte è una droga per noi e cerchiamo di diffonderla ovunque abbiamo la possibilità.
2: Questo lavoro vi dà la possibilità di essere impegnati tutto l'anno, nel senso che comunque per realizzare queste opere ci va del tempo?
4: Certo, noi facciamo presepi quando gli altri non li fanno. Noi a Natale ci fermiamo, esponiamo, a Ferragosto noi facciamo presepi.
2: Quindi praticamente fra 69 giorni ci sarà l'esposizione del Ferragosto. Hai detto Ferragosto, io ho contato i giorni.
4: Lavoriamo a Ferragosto, ad ottobre ci saranno i presepi esposti.
2: Benissimo, grazie. Quindi ricordiamo, artigiani del presepe Torino, avete una pagina Facebook, avete un sito?
4: Certo, abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, che è il nome stesso del gruppo, che è artigiani del presepe Torino.
2: Grazie mille.
0: Aggiungiamo
2: buon
0: in conclusione,
2: lavoro,
0: caro Alex, come dicevano Luca Carboni e Giovanotti, Lorenzo Cherubini, o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai. Così si diceva.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino-Aosta sono possibili rallentamenti tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Vi anticipiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 7 giugno, su tutte le strade extraurbane nazionali sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e

0: Beh, allora ci è arrivata un'altra indicazione, ma un'altra idea da dare ai nostri amici che ci ascoltano su Antenna 1 la radio, ma anche agli amici che ci ascoltano qua direttamente in piazza. Ma le avete assaggiate le crepe
1: al cioccolato? Credo.
0: Immagino che saranno
1: di Lorenzo
0: con la crema spalmata.
1: Così, insomma, così mi hanno detto che sono buonissime.
0: Lorenzo, allora, noi adesso ci è rimasta la curiosità di queste crepe al cioccolato.
1: Esatto.
0: La crepe au chocolat.
1: Esatto. Ecco. Cioè qui tutti mangiano
0: e noi
1: invece qua
0: parliamo
1: esatto. del cibo.
0: Esatto.
1: E Alex ovviamente va in giro a mangiare.
0: Esatto. Allora,
1: Alex,
0: vediamo un po' se riusciamo. Poi chiediamo all'amico Lorenzo. Vedi un po' se va.
2: Sì,
0: vediamo.
2: Mi sentite?
0: Sì, sì. Vediamo, chiediamo riscontro all'amico Lorenzo. Vogliamo sapere, questa è una domanda difficile per aggiudicarvi una penna di Antenna 1, la radio. Quali sono gli ingredienti della crepe?
1: Esatto, che non sappiamo manco noi, però come facciamo a verificare
0: che
1: come facciamo a sapere?
0: Chiediamo a Google.
1: Chiediamo a Lorenzo quali sono gli ingredienti per fare una ottima crepe. Io ti dico come le faccio io a casa.
0: Mentre Alex si avvicina allo stand di Lorenzo, Alex si avvicina allo stand di Lorenzo che ci confermerà gli ingredienti,
1: che potrà confermare o ribaltare
0: la situazione.
1: La situazione.
0: Voi che siete
2: io sono vicino allo stand, ma in questo momento è un po' impegnato. Ecco,
0: ma lascialo tranquillo. Noi intanto, mentre ascoltiamo il

0: Raff, stupidi ragazzi, pazzi stupidi
1: ragazzi,
0: pazzi.
1: Chissà chi mi ricorda, guarda, cioè giusto...
0: Perché guardi quel ragazzo lì?
1: No, io stavo guardando te, però posso anche guardare il ragazzo lì. Cioè...
0: Pazzo o stupido ragazzo?
1: Esatto.
0: Grazie del ragazzo.
1: Non mi sarei mai, cioè non avrei mai osato, insomma, dire a una persona di fronte pazzo stupido.
0: A quello di fianco sì.
1: Però quello di fianco sì. A quello di fianco sì.
2: Vabbè, mi sentite? Mi sentite, ragazzi?
1: Ma chi è? Ma chi è?
0: Il terzo incomodo.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: Ragazzi, avete detto che volevate fare una cosa a tre? Senza di me come fate? Come fate?
0: Come fate?
2: Come fate?
0: Io non pensavo di fare una cosa così. Però vabbè.
2: Allora, io mi sono avvicinato allo stand delle crepe.
0: Sì.
2: Manca al momento, è assente.
0: No.
2: Diciamo così, l'autrice, colei che
0: produce,
2: mette le mani in pasta, colei che mette anche l'ingrediente segreto, mi hanno detto.
1: C'è l'ingrediente segreto.
2: Oltre a quelli tradizionali, la farina, l'uovo. Ecco, insomma, e quant'altro, c'è un ingrediente particolare per renderle più croccanti e mi hanno detto che è proprio l'ingrediente pugliese. Allora noi dobbiamo aspettare l'autrice, quindi colei che ha realizzato questo impasto. Nel frattempo, non lo so,
1: noi abbiamo qui allo stand una ragazza ovviamente vuole dire quali sono gli ingredienti della crepe.
0: Perché ne sono stati indovinati 4 su 5, il quinto.
1: No, ma vediamo se sono quelli.
0: Sono 5.
1: Allora, come ti chiami?
0: Sono 5.
3: Luana.
1: Allora, Luana, quali sono questi ingredienti della crepe?
3: Allora, io le faccio con uova, latte, farina, burro e poi si mette un pizzico di sale.
0: Un pizzico di sale, guarda. Latte 250 farina 125, uova 2, burro 30 grammi, sale un pizzico.
1: Ma noi dobbiamo sapere quale è l'ingrediente pugliese, perché non penso che esista, che ne so, il sale pugliese piuttosto che il burro pugliese.
2: Scusate,

0: Scusate un attimo, dica, abbiate pazienza,
1: dica.
0: Ma quando si dice un pizzico di sale,
1: sì,
0: ma questo pizzico di quant'è?
1: Vieni qua che te lo faccio sentire.
2: Vieni qua che te lo do io il pizzico.

0: Shake it off.
1: È bella questa
0: sei venuto per rispondere alla domanda sulle crepe? No,
1: sì,
0: sì o no?
1: Sì, vuole rispondere anche alla domanda sulle crepe. Aspetta, come
0: ormai,
1: ti chiami?
0: Ormai siamo in onda, Andrea. Siamo in diretta. Andrea, sì. Ciao.
1: Ciao Andrea, siamo in diretta solo per quello. Non è che vogliamo fare i maleducati, che vogliamo parlare tra di noi.
0: Vuole parlare nell'orecchio oppure una cosa che si può sentire?
1: È una cosa che si può dire, quella che sei venuta a dire.
0: Dica, dica.
2: L'ingrediente?
0: Della crepe?
2: Sì.
0: Cinque sono.
2: Sì, allora, farina, uovo, latte, sale, vanillina oppure olio extravergine.
1: Dai, al posto del burro lui ha sostituito con l'olio. Dai.
0: L'hai fatta vegana?
1: Ma sì, ma l'ha fatta.
0: L'hai fatta vegana.
1: Ma l'importante è che abbiamo fatto anche la crepe, voglio dire, no? E io intanto gli regalo un gadget, una penna.
0: Complimenti.
1: Di antenna. Io non so cosa lui volesse chiedere. Secondo me è venuto qui con una richiesta musicale, vero? Che voleva dedicare qualcosa alla sua ragazza.
0: Marco Ligabue
1: si esibirà alle 21.30 più o meno. È passato dal nostro stand, ci ha parlato, quindi ha fatto il sound check.
0: Inizierà verso le 9:30.
1: Inizierà più o meno alle 9:30. Ha detto che ci dobbiamo aspettare un po' di tutto, perché canterà un po' di tutto, ha detto.
0: Esatto.
1: In chiave rock.
0: Chiave rock, qualsiasi canzone
1: rock.
0: Lui farà.
2: Poco.
0: Beh, poi hai ancora, fai ancora in tempo di andare da qualche altra parte, non lo so.
1: Fulvio, fai il bravo.
0: Dico lui.
1: Scusa, ma lui è proprio spontaneo così.
0: Potrebbe
1: tutto
0: essere un'occasione per innamorarti del rock. Stando
2: può
0: qua.
2: Essere,
0: ecco, vedi?
1: Sai cos'è? Lui non ha il filtro, no? Cioè, noi solitamente pensiamo quello che dobbiamo. No, lui proprio così gli passa
0: noi
1: direttamente dalla testa.
0: Quello che dobbiamo dire
1: e
0: prima.
1: Poi direttamente dalla bocca.
0: Beh, perché mica nessuno è obbligato a stare qua. A lei piace il rock?
1: A te piace il rock? A lei piacciono le crepe, però.
0: Quindi
1: allora diciamo così: se non vi piace il rock, c'è comunque lo street food.
0: Ma sì, okay. Poi alla fine.
1: E quindi andate o agli arrosticini, o alle patate, o alle crepe, o per l'aperitivo.
2: Un buon cocktail.
0: Faccio una domanda perché c'è la psicologa che mi ascolta. Ma
1: abbiamo scoperto la nostra
0: stare
1: nuova
0: in psicologa? Stare in mezzo alla gente?
2: Poco.
0: Bere ti piace?
2: Sì, bere sì.
0: Qui ce n'è da bere? Boh, hai trovato lo scopo della serata, vedi?
2: Beh,
0: allora,
2: apposta.
0: Cin cin.
2: Grazie.
0: Buona serata, ragazzi.
1: Buona serata, ragazzi. Grazie per essere stati con noi.

0: Starter Pack.
1: Italian Starter Pack J-Ax su Antenna 1 La Radio in diretta in questa versione live e speciale di Speaker per Caso, perché passavamo di qua.
2: Esatto.
1: E per caso abbiamo detto:
2: abbiamo preso i microfoni e abbiamo detto
1: fuori dalla macchina le antenne.
2: Esatto.
1: Insomma, installiamo uno studio qua a Volvera.
2: Sì, sì, così proprio casualmente, no? E allora e diamo voce alla piazza.
1: Poi, già che siamo stati attratti da questi profumi particolari,
2: sì,
1: e ridaie,
2: sì. Diciamo, Alex come cane da tartufo l'abbiamo mandato avanti.
1: Esatto. E lui subito individua situazioni.
2: Esatto,
1: Alex.
2: Acchiappa gente, esatto. Va in giro.
3: Ragazzi, se mi sentite, io proverei ad avvicinarmi allo stand delle crepe. Per capire se abbiamo la possibilità.
2: Aspetta,
3: finalmente.
2: Aspetta, che il nostro collega Mauro
1: scusa,
2: ci sta portando qualcosa.
1: Scusa un attimo,
2: aspetta,
1: ma ti dobbiamo
2: Alex.
1: Chiudere il microfono perché non ci interessi.
3: Perché? Perché quando aspetta, vado via...
2: Aspetta.
0: Ho appena portato qui una focaccia cunzata, questa è la piemontese, ai nostri colleghi della radio, grazie allo stand degli amici siciliani, dove potete trovare veramente tutte le specialità genuine, soprattutto perché poi arancini, non solo questo tipo di focaccia siciliana, ma tutte le specialità siciliane, buonissime.
2: Ma il nostro amico di ieri è sicuramente, perché io lo saluto di nuovo.
1: Alex, hai capito come si fa?
3: Sì, certo, ho capito.
2: Alex, devi andare anche in quello stand lì siciliano. Io
1: a focaccia
2: cunzata. Sì, esatto, perché c'è arrivata la focaccia cunzata.
1: Grazie amici della focaccia.
2: E quindi io mangerò almeno...
3: Sono gli stessi amici che hanno portato a Katia il cannolo.
2: Esatto.
1: Beh,
2: esatto.
1: Così assaggia sia il salato.
3: Adesso proviamo a sentire dolce. Finalmente quali sono gli ingredienti della,
2: vai,
3: diciamo, della crepe. Possiamo sapere quali sono gli ingredienti per realizzare l'impasto della crepe?
1: Sì.
4: Allora, farina, uova, latte, zucchero. E poi c'è un segreto.
1: E poi
4: che arriva da Lecce.
2: Lo zucchero!
1: Farina, uovo, latte,
3: e poi, ci dicono che c'è un segreto, un ingrediente segreto che arriva da Lecce, ma visto che si chiama segreto, e purtroppo non lo potremo mai sapere.
1: Ma scusa Alex, siccome ti vedo, ma chiedi per favore per conferma, né burro né olio?
3: Né burro né olio, zucchero.
1: Solo lo zucchero.
2: Ma non è che la sugna, a me me l'hanno suggerita, eh.
3: La sugna? No,
1: niente.
3: Mi dice di no.
1: Niente.
2: Ah, no.
3: Vogliamo lanciare un contest, vediamo se qualcuno indovina l'ingrediente segreto.
2: Che arriva da Lecce.
1: Tanto, Alex, come fai a pretendere?
3: L'ingrediente che arriva da Lecce.
2: Come si chiama la signora?
3: Adesso glielo chiediamo subito.
1: Come fai a pretendere che ti dica un ingrediente segreto?
3: Se è segreto. Beh, appunto, segreto. Ma no, volevo sapere se qualcuno invece ne ha corrente.
5: Angelica.
3: La signora si chiama Angelica.
2: Angelica. Angelica potrebbe essere lo strutto?
3: Non è lo strutto,
1: è
3: no.
1: Segreto.
3: Non
2: è
1: segreto.
2: Se è segreto,
3: è segreto.
2: Segreto. C'è poco da fare.
1: Questi la curiosità se li magna.
6: Antenna 1.
7: La radio

0: Gigi Doug, così abbiamo anche un po' scaldato la nostra piazza con bla bla bla Gigi Doug su Antenna 1 la radio.
1: Però io pregherei la regia di non mettere questi pezzi così movimentati, perché Fulvio ha già il fiatone, cioè si è mosso e tutto e poi ha già il fiatone, ma come dobbiamo fare?
0: Ma che stai a dire? Ma se oggi ho fatto solo 6.000 pasti?
1: Il problema è che sono 6.000 pasti, non 6.000 passi, è quello il problema.
2: E abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.
0: Esatto, anche oggi.
2: Anche oggi l'applicazione ci ha detto: bravissimi, bravo.
0: Avete raggiunto il vostro obiettivo.
1: Esatto.
0: Katia, io potrei fare di corsa da qui a Stupinigi e ritorno e arrivare senza fiatone.
1: Sì, da qui a Stupinigi. Sì, ci credo.
0: Beh, guarda che non siamo lontanissimi in linea d'aria.
1: Siamo. Ma come raggiungere?
0: Volando,
1: cosa fai volando?
2: Io volevo un
1: attimino. Tu hai delle caratteristiche.
2: Scusate, ragazzi,
1: conosco,
2: volevo un attimino.
0: Il terzo incomodo.
1: Esatto.
2: Avete voluto una cosa
1: a
2: tre? Scusate.
1: Allora, ma sei sempre in mezzo.
0: Scusa Alex, non è che però puoi arrivare da dietro tutte le volte.
2: Lo sai. Io arrivo da quella manifestazione lì. Comunque, volevo chiedere invece, visto che avete e abbiamo assaggiato la scacciata conzata, giusto?
0: Sì,
2: complimenti. Gli ingredienti.
0: Complimenti allora, alla scacciata.
3: Salsiccia di Bra.
1: Vedi che c'era la salsiccia di Bra.
3: Parmigiano e granella di nocciole. È la piemontese.
0: Poi a Faust.
2: Quindi è una scacciata conzata che diventa anche un po' piemontese. Quindi con la salsiccia di Bra, la scacciata conzata diventa la scacciata un po' aggiustata, né?
3: La scacciata conzata, né?
1: Ma no, posso dire che era buonissima. Io infatti l'ho subito detto: questa è la salsiccia di Bra.
0: Conzata vuol dire condita, arricchita. Quindi
2: scusate, ma era condita con mano? Non ho capito.
0: Mamma mia, ma è ancora aperto il microfono di quello là?
1: Eh sì, ma si infila sempre in mezzo.
0: Pubblicità.
4: Sono le 21 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
5: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
6: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
5: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio,
11: in diretta dall'evento.
10: Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.

0: Max Pezzali, lo strano percorso. E adesso, caro il mio amico Alex, questo strano percorso che dobbiamo fare in questo momento.
1: Dobbiamo fare un percorso? Ma mi avete escluso, scusate, mi avete escluso da questa cosa.
0: Facciamo un percorso.
1: Cioè, voi stavate parlando di un percorso e io non ho ascoltato nulla, quindi non lo so.
0: Di questo percorso?
1: Anche perché io già vedere Alex che cammina.
0: Aspetta un momento, perché qua siamo in diretta da quello lì, adesso, guarda. Quindi... questo strano percorso che ci porterà al concerto di Marco Ligabue, che inizierà alle 21.30,
1: sì.
0: Nel frattempo ha questo percorso tra le bancarelle, i gazebo dello street food.
1: E le persone che arrivano,
0: sì,
1: che passeggiano,
0: informazioni,
1: mentre siamo completamente in diretta, sia sì, sulla radio che sulla piazza.
0: Ma la gente che ne sa.
1: La gente che ne sa, infatti.
0: Tipo la signora.
1: La
0: no?
1: signora, adesso dica, io la vado a intervistare. Aspetta. Buonasera signora.
0: Dica.
2: Buonasera.
0: Buonasera a lei.
1: Come si chiama?
2: Laura.
0: Qual buon vento
1: l'ha portata qui a chiedere in questo momento?
2: Mio marito sostiene di aver lavorato a Radio Antenna 1 35 anni fa.
0: Ce lo faccia venire qua che chiediamo la
1: è
0: dimostrazione.
1: È possibile perché noi siamo sul territorio dal 1978.
3: Io ovviamente a Torino,
1: in via Nicola Fabrizi, quindi potrebbe essere.
0: Però guarda, si è avverato quello che capita più o meno in tutte le coppie, no? Allora, sì. Il marito ha mandato la moglie, vai tu.
1: Esatto.
0: Poi appena la moglie è arrivata dice no, è colpa di mio marito.
1: Esatto. Noi siamo appunto sul territorio del 1978, ovviamente io non c'ero, sicuramente magari Alex sì. Già lì che trasmetteva.
3: Sì, certo, no, io ho visto nascere
0: con
3: proprio.
1: Però sicuramente questa cosa è possibile e la proprietà non è cambiata, nel senso che è ancora la stessa proprietà, sempre quella che conoscete. Esatto, e quindi tra due anni compiremo 50 anni.
0: 50 anni, facciamo una grande festa.
3: Faremo una grande festa.
0: Sei pronto?
3: Io sono pronto.
0: Vai.
1: Vediamo.
0: Ci voglio credere.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Non ho capito bene. La leggerezza di Alex e la leggiadria di Katia. Hai sentito cosa succede quando l'effetto Larsen ripetitivo? Voi siete fantastici perché mi date una mano, cioè proprio per uscire da questa impasse. Vedo che proprio ce la stai mettendo tutta. Grande Katia, bravissima. No, lo so, però è chiaro, ognuno si fa i fatti suoi, intanto ci penso io. Sono le 21:13 qui su Antenna 1 La Radio, vi stiamo aspettando a Volvera in piazza Sandro Pertini. Quanto è difficile parlare, risentirsi e poi riparlare. Diamo spazio alla musica, per cortesia.
2: Pensa quando dici: senti, ma ci sentiamo un attimo.
1: Ci sentiamo.
2: Cioè, cambia tutto, cioè cambia proprio la prospettiva.
1: Sì.
2: Quando uno dice: dai, ci sentiamo un attimo.
1: Sentiamo un attimo. No, adesso non posso, a domani, dico io.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: siamo diciamolo, bene, sai.
1: E tra pochissimo, insomma, ci sarà il concerto di Marco Ligabue, quindi ci raccomando,
0: tutto a posto, e quindi
1: sentiamo
0: Salve
1: Vinci con Per Sempre Sì.
0: Esatto. Togli il

0: sarà per sempre
1: sembrava di essere allo stadio per un attimo.
0: Esatto.
1: Allora, questa canzone che tra l'altro, diciamo, ha partecipato anche all'Eurovision. Cosa succede?
0: Niente.
1: Allora, secondo me questa canzone ha vinto il Festival di Sanremo perché le persone hanno voglia dell'amore vero, hanno voglia di sognare, hanno voglia del per sempre, hanno voglia di passare tutta la vita insieme a un'altra persona. Non è vero che le persone non hanno più voglia di avere dei rapporti duraturi. Tu come la pensi su questo?
0: Allora sicuramente un po' è cambiato il paradigma, perché io e te, per esempio, che ci siamo sposati più di 25 anni fa ormai,
1: cioè io e te,
0: nei nostri matrimoni, guarda, girati di schiena, non ti voglio neanche vedere, rispettivamente nei nostri matrimoni
1: ci
0: siamo sposati più di 25, io circa 25, tu di più perché li hai già festeggiati.
1: Esatto.
0: C'è un dato di fatto a oggi, che ci sono meno matrimoni e che tutti quelli che si sono sposati, tanti di quelli che si sono sposati quando ci siamo sposati noi, ormai
1: si stanno già sposando la seconda volta.
0: Se va bene, ma comunque devo dire che tanti hanno scelto la io credo sia una scorciatoia, cioè io sono fatto così, ma è questione di carattere, quindi sono io se ho una difficoltà io vado avanti, io la devo risolvere quella difficoltà, non è che scappo.
1: Se sei un cervo con 100 corna, che cosa fai? Cervo va nel bosco, come sono felice?
0: Ma non ne facciamo solo una questione di cervo.
1: Esatto.
0: Ma non è solo una questione di
1: cervo. Ma come fai a affrontare le corna?
0: Ma se ti ho detto di sì nel bene e nel male, nella salute e nella malattia, nella fortuna e nella sfortuna, con o senza
1: amen.
0: Poi ricchezza e povertà c'era anche.
1: Sì, tanto per quanto mi riguarda sempre solo in povertà. Però vedi, gli si è spento il microfono in maniera,
0: perché ho detto la cazzata. Secondo te, quindi, un tradimento non è assolutamente mai e per nessun motivo perdonabile?
1: No, un tradimento è perdonabile, ma anche lo deve volere l'altra persona. Perché se l'altra persona non lo vuole e magari è pure recidivo, vai, cammina,
0: come diceva
1: ciao,
0: quella canzone,
1: adios, vivo bene da sola.
0: Se non c'è pentimento,
1: quando c'è sentimento,
0: non c'è mai
1: pentimento.
0: Watch a one.
2: Ting tang, walla walla ping bang.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo, la mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Eccola, allora 21:36 minuti, abbiamo quasi concluso questa giornata decisamente.
1: Non l'abbiamo ancora conclusa.
0: Decisamente
1: però,
0: faticosa.
1: Possiamo dirlo, possiamo
0: amici,
1: dirlo.
0: Amici, aspetta, fammi scaldare un po' la piazza. Amici,

0: Che nel frattempo
1: volete che vado sul palco?
2: Vai sul palco.
0: Sì, tu vai sul palco. Io intanto scaldaci faccio due parole con questa.
1: Io vado sul palco.
0: Vai.
1: Intanto vi descrivo un po' la situazione.
2: Esatto. Allora amici, pubblico ce n'è. Siamo in diretta su Antenna 1 la radio.
0: Ciao,
2: fatemi
0: amici
2: sentire al microfono di Alex al mio 3.
0: 1, 2, 3.
2: Beh.
0: Dai.
1: Aspetta perché è andata abbastanza bene, ma potrebbe andare meglio. Possiamo riprovarci?
0: Sì, dai un po' più. Noi andiamo di nuovo con il conteggio.
1: Vai,
0: 2, 3.
2: Senti che roba.
0: Wow. Sì,
1: allora ci siamo.
2: C'è tutto il coro dell'Antoniano in prima fila.
1: Sì, sì, io credo che qualcuno abbia anche avuto la possibilità di partecipare allo Zecchino d'Oro.
0: Perfetto. Allora, io sono qui con un ragazzo che si è avvicinato allo stand. Allora, direi a questo punto di scambiare due parole.
2: Esatto.
0: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, io sono William Foti, sono un cantautore di Volvera.
2: Vedi?
3: E sono venuto a vedere Marco questa sera. Più o meno il suo genere musicale è in linea col mio, quindi ci sta che vengo a vedere un grande artista come lui.
2: Ma diciamo che tu ti ispiri alle canzoni di Marco, oppure il genere è comunque è completamente diverso?
3: No, allora ispirarmi no, diciamo che il mio genere è sempre un rock pop italiano. Può sposarsi bene con la sua musica, però mi rivedo molto di più nel fratello.
2: Ok.
3: Perché io faccio un genere più anni 90-2000 come stile, e quindi insomma mi rivedo di più.
2: Certe notti qui.
3: Sì, perché lui sicuramente qualche canzone del fratello la farà.
1: Ce l'ha confermato.
3: Sì, no, sì. Ma anche le sue le conosco. Cioè, lo seguo sui social da tempo.
2: Da quanto scrivi, William?
3: Ma io scrivo dal 2014. Ho all'attivo un album che appunto è uscito nel 2014, si chiama Copie di me, lo trovate su tutti i digital store, sui social, e adesso sto facendo uscire alcuni singoli del mio secondo album, che si chiama La Fortuna Gira, e è uscito da poco il mio ultimo singolo.
2: È un augurio che fai a te stesso?
3: Un po' sì, dai.
2: Okay.
3: per non essere troppo scaramantici, insomma.
2: Prima o poi sta fortuna girerà.
3: Prima o poi, dai.
2: Ci sta.
0: E noi potremo dire è passato da Antenna 1 la radio.
1: Dobbiamo vedrà salutare, che da questo momento tutto andrà meglio.
0: Dobbiamo salutare la gelateria I Dubischeri, che questa sera è qui in piazza.
2: Sì, che ce l'ha fatto vedere.
0: Ci ha fatto vedere il gelato, è passato.
1: Tremendo,
0: ha fatto vedere la poche di gelato.
2: Sì,
0: che si
2: la
0: può...
2: fanno, la fanno, no. Abbiamo le prove, la fanno.
0: La fanno.
1: Quindi ve l'hanno fatto vedere, sì. Poi sotto
0: e poi
1: il naso.
0: Non abbiamo mangiato. Non abbiamo assaggiato.
1: È arrivata una poca.
0: Però se volete mangiarlo voi, il gelato è buono. Insomma, sono qui, questa sera sono qui in piazza con il loro stand, quindi...
1: Allora, io adesso lancerei una proposta ai miei compagni di viaggio, intanto ringraziamo William. Adesso lanciamo una canzone di David Guetta, Titanium, tutti e tre andiamo sul palco.
2: Sì,
1: facciamo un po', facciamo un po' ballare un po' di pubblico, sì. E facciamo anche una bella foto, che dici?
2: Dai.
0: Dai.

0: Eccoci, 21:48, insomma, che devo fare?
1: Siamo quasi alle battute finali, nel senso che tra poco chiuderemo questa diretta, ma no. Perché entrerà praticamente, cioè comincerà il concerto.
0: Sì, sentiamo cosa stanno dicendo sul palco.
1: Esatto, andiamo, vai.
2: Perché quattro serate così gratuite di divertimento, di spensieratezza, di buon cibo, di buona birra, devo dire che non capita in tutte le parti del Piemonte, quindi qui a Volvera, poi devo dire la verità, qui a Volvera c'è un clima proprio familiare, perché tutte le associazioni, tutti i volontari lavorano insieme per mesi e mesi per costruire questo bellissimo evento. Pensate che ieri pomeriggio parlavo con il vostro vice sindaco, che adesso vi presenterò.
0: Allora, quello che sta parlando è Mauro Forcino,
1: il nostro Mauro,
0: sul palco, lo speaker ufficiale della manifestazione. Tra poco ci saranno i saluti di rito di quella che è l'amministrazione comunale,
1: l'amministrazione, le associazioni,
0: sicuramente
1: la chiesa, perché comunque qui sul territorio volverese molto è fatto in collaborazione proprio con
0: c'è una comunità,
1: sì,
0: attiva,
1: con la comunità
0: che lavora
1: attiva,
0: insieme,
1: esatto,
0: no?
1: Sì,
0: quindi sì, questo si percepisce.
1: Poi ovviamente puro stile italiano, gli organizzatori, insomma,
0: probabilmente
1: ci sono
0: nei piccoli comuni, che poi piccolissimo non è. Quanti abitanti fa Volvera?
1: No, guarda, non me lo chiedere perché non lo so, nel senso.
0: Beh, tu sei una del.
1: Rischierei di dirti una stupidaggine.
0: Guarda.
1: Però diciamo, adesso andiamo su Google, così almeno diamo un'informazione corretta, perché sennò poi uno dice Katia ha detto che Volvera ha tot abitanti, invece
0: Google dice che ne ha
1: 8.400 abitanti.
0: Certo.
1: Ok.
0: Beh, quindi insomma, tu sei la 8.400esima abitante,
1: no,
0: è
1: guarda,
0: un comune relativamente
1: piccolo.
0: Io
1: sono una che ha contribuito ad aumentare la popolazione, perché quando siamo arrivati ce n'erano due in meno che erano i miei figli.
0: Poi li hai fatti tu due.
1: E poi li ho fatti quando ero qui a Volvera, quindi ovviamente se ci sono adesso è perché comunque adesso sono volveresi, 8.400, abbiamo fatto cifra tonda.
0: L'ho capito, sì, prima tu pensa
1: due.
0: Che brutto, erano 4.398.
1: Cioè, era brutto.
0: Non si può sentire.
3: Pensa che uno di quelli è proprio qui davanti allo stand.
0: Esatto,
1: salutiamo.
0: Salve.
1: Esatto, uno di quei volveresi che è
0: questo
1: nato
0: era per dire che nei piccoli comuni, e 8.000 è un comune piccolo, queste comunità sono molto più vive,
1: sono attive, sì, assolutamente.
0: Questi eventi sono molto più sentiti.
1: Esatto, è vero. Senti, possiamo sentire ancora un po' l'intervento dal palco? Sentiamo, perché tra pochi
2: ora è giunto il momento di presentare qui sul palco coloro che hanno voluto da 3 anni a questa parte questa bellissima manifestazione. Quindi io chiamerei qui sul palco il sindaco di Volvera Francesco D'Onofrio, il vice sindaco Ivan Marusic, e questa sera abbiamo l'onore di avere con noi anche l'assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano, che vorrei qui sul palco. Grazie assessore, e grazie anche alla regione Piemonte che ci regala la sua presenza. Intanto ringrazio anche gli amici di Antenna 1 La Radio, Katia, Fulvio, Alex, che ci hanno tenuto compagnia con la diretta, e domani mattina vi aspetto io in diretta insieme a Fulvio Favata dalle 10 alle 12 su 104.7 in FM di Antenna 1 La Radio. Bene, abbiamo detto tutto, sindaco, guardi che spettacolo questa sera, veramente è un piacere per gli occhi vedere tutta questa gente riunita qui in piazza. Complimenti ancora per la manifestazione, perché come dicevo è nata per gioco e sta diventando veramente una delle manifestazioni più importanti di tutta la nostra regione. Questo grazie a voi, grazie alla vostra passione, perché credetemi che ci sono mesi e mesi di lavoro dietro a quello che vedete voi in questi giorni. Sindaco, complimenti ancora a lei, all'amministrazione, a tutti i volontari, e adesso gli lascio la parola per un saluto. Prego.
4: Buonasera a tutti, ai nostri concittadini volveresi e anche a coloro che sono venuti da fuori per queste nostre serate dello festival, quando si ama davvero, che sono sempre più coinvolgenti. Abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie la serata di ieri sera, che è stata bellissima, quella di Jerry Calà, purtroppo ci siamo lavati, chi è che c'era? Però da adesso il tempo si è aggiustato, la piazza si è riempita come abbiamo visto nelle edizioni scorse, e questo è ciò che ci fa andare avanti nel riproporre sempre di più questa che diventerà forse già la festa più importante di Volvera insieme alla rievocazione storica. Qui sul palco abbiamo l'assessore al bilancio e alle attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, però abbiamo anche, a cui lascerò adesso la parola, un pezzo della nostra amministrazione comunale, l'assessore Roberto Mirabella, che è uno assessore ai lavori pubblici, che è uno di quelli che fa il lavoro materiale, che è sempre dietro le quinte, ma è che è sempre in prima fila, partecipa ed è molto molto molto collaborativo e fattivo. Il giovane che avanza, Cristina Cirino e Sonia Camerino, le nostre due delle nostre consiglieri giovani, giovanissime e bellissime. E poi l'assessore vice sindaco Ivan Marusic, che è l'anima e l'organizzatore di questi quattro giorni, insieme a tutti gli sponsor, eccetera, di questi meravigliosi quattro giorni. Noi ci mettiamo tutta la buona volontà affinché le cose possano riuscire al meglio. Qualche volta si fa qualche errore, però serate come questa e come quella di ieri sera ci danno la carica per continuare a riproporre sempre di più e sempre meglio. Avete sentito prima che si sta già pensando alla organizzazione dell'anno prossimo. Lascio la parola al consigliere, all'assessore regionale Andrea Tronzano.
5: Grazie, velocemente, solo per ringraziare innanzitutto l'organizzazione e in secondo luogo la città di Volvera, perché dare l'opportunità a tanti di noi di essere qua insieme è la cosa più emozionante che ci sia. È un momento difficile per il mondo in senso generale, i telefonini un po' ci allontanano fra di noi e invece queste serate ci consentono di stare insieme. Io credo che sia veramente la cosa migliore che si possa sperare per uomini e donne della nostra comunità, sia di Volvera sia piemontese. Quindi grazie signor sindaco, grazie all'amministrazione, complimenti alle ragazze per il loro impegno civico, e la Regione Piemonte è qua molto volentieri, vi ringrazio, buona serata.
6: Grazie veramente della sua presenza. Io vorrei, qui vieni Ivan, vieni il vice sindaco Ivan Marusic, che ecco, gli facciamo un applauso, perché veramente se lo merita, no, va più forte, non lo sento, perché se lo merita, ci mette veramente, credetemi, tanta passione, e come vi ho detto non è assolutamente semplice fare quello che vedete qui in questa piazza. E quindi però oltre a questo, oltre a regalare spensieratezza, qualche serata in allegria agli abitanti di Volvera e non solo, perché io so che tanta gente viene anche da altri paesi, conosco qualcuno che viene anche dalla provincia di Cuneo, da Verzuolo, da Saluzzo, veramente vengono qui a trovarci, ma vogliamo regalare anche a coloro che sono un po' più lontani rispetto a noi. E adesso lascio la parola proprio a Ivan per raccontarci questo progetto di solidarietà che è veramente molto importante. Con poco possiamo fare veramente tanto. Nel frattempo io chiederei alla regia di preparare anche il video che lo commentiamo insieme a Ivan. Prego.
7: Allora, buonasera a tutti. Allora, ci apriamo leggermente, così parte anche il video. Allora, questa sera vi devo un pochettino bacchettare, no? Perché già nelle scorse serate ho avuto l'occasione di presentare questo progetto, che è un progetto che come amministrazione, come territorio, abbiamo cercato di sostenere e di portare in questo evento. È un progetto che va nella direzione di aiutare dei bambini del Kenya, quella che si chiama la Cadel Chit, la casa dei bambini, per costruire loro una scuola, un posto dove possono crescere in maniera efficace, dove possono integrarsi nella società, dove possono avere delle nuove opportunità. È chiaro che è un contesto difficile, è un contesto più povero, è un contesto dove però un nostro piccolo aiuto la fa tantissimo, tantissimo. E perché l'abbiamo inserito in questa sera e in queste quattro sere dello Street Food? Perché abbiamo detto, un progetto come questo, portarlo in una piazza e poterlo raccontare, significa secondo noi arrivare direttamente al cuore delle persone, di quelle persone che partecipano agli eventi, dove possono vedere Jerry Calà, dove possono vedere Joe Squillo. Questa sera avremo il piacere di vedere la band di Marco Ligabue e di partecipare a queste serate gratuitamente. Non c'è un biglietto, si può venire a sentire la musica, ballare e cantare e divertirsi senza pagare niente. Ma un piccolo gesto che possiamo fare come, così come piccolo ringraziamento di questa serata, se va nella cassettina che trovate alla vostra destra nel primo stand della Proloco, dove c'è anche lo stand della Cadelcit, per loro significa tantissimo, e oltre a esserci divertiti noi, magari si sono anche divertiti loro, o perlomeno gli abbiamo dato una possibilità di futuro in più. E allora credo che con questa, con questo video che racconta attraverso le immagini l'esperienza di un missionario, di un volverese che è qui nello stand, al quale potete fare domande, farvi raccontare la sua esperienza, si chiama Albino, quindi lo potete trovare qua nello stand, credo che si possa capire come queste missioni vanno avanti per costruire, come dice Michael Jackson, a better world, un futuro migliore, un mondo migliore. Questa canzone l'abbiamo scelta apposta perché Heal the World significa proprio guarire il mondo, e allora Make a Better Place for You and for Me significa proprio guardiamo avanti per fare un mondo migliore per noi ma anche per tutti gli altri, e allora un piccolo gesto può fare veramente la differenza. Grazie a tutti.
2: Grazie Ivan, grazie veramente e complimenti per questa iniziativa. Quindi io vorrei ancora un applauso per il vostro sindaco Francesco D'Onofrio, per il vice sindaco Ivan Marusic e per la preziosa presenza dell'assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano. Ecco, alzate le mani così facciamo un selfie tutti quanti insieme. Pronti? 3, 2, 1, sulle mani, così, perfetto. Ecco qua. Benissimo, grazie, grazie ancora e viva Volvera! Viva Volvera, complimenti! Bene, bene, bene, siamo arrivati al momento clou, che stavate aspettando tutti quanti. Siamo tantissimi, credetemi, da qua.
0: È Alex, il momento è clou.
3: Sì, ci siamo, ci siamo, a questo punto. Siamo.
0: Alex, Katia, come ti chiami?
1: Come, cioè, tu non sei più neanche, non come ti chiami tu, ma come ci
0: ormai
1: chiamiamo
0: sono
1: noi.
0: Sono imbriaco di poché di gelato. Intanto grazie, ce l'hanno portato,
1: era
0: ce lo
1: veramente
0: siamo
1: buonissimo, è veramente,
0: mamma mia.
1: Insomma è bastato
3: grazie, grazie
1: chiedere
3: mille.
1: E
3: grazie
0: in italiano
3: grazie.
0: È una vascetta di gelato piena di frutta secca e fresca mischiata al gelato.
1: Guarda, non l'avevo mai mangiata così e devo dire che mi ha
0: così
1: stupito.
0: In che senso?
1: Sì, perché non con te, perché abbiamo mangiato anche nella stessa ciotolina,
0: abbiamo
1: condiviso
0: mangiato dallo stesso
1: questo momento, abbiamo condiviso. Si dice che quando due persone mangiano,
0: io ho raggiunto l'apice.
1: Senti,
0: verso il quarto, quinto cucchiaino.
1: Quando due persone mangiano dallo stesso piatto, che condividono poi i pensieri. Fai attenzione perché vuol dire praticamente che se io sono disperata, anche tu adesso.
0: No, ma
1: dovrai,
0: tu non sei disperata. Sei
1: condividere.
0: Sempre sorridente, sempre. Allora, scusa
1: sicuro.
0: Alex, ti abbiamo un attimo estromesso.
1: Ti abbiamo un po'
0: questa
1: escluso.
0: Questa roba del gelato c'è un
3: no,
0: po'
3: No, ma fate pure, fate pure, pure, perché a me non sembrava una vaschetta poché, era tant'è.
0: Abbiamo cominciato
1: tant'è,
0: in tre
1: tant'è.
0: E abbiamo finito in due. Tant'è,
3: infatti, tant'è.
1: Non teneva il ritmo, scusa, Fulvio.
0: Vabbè.
2: E poi una cosa,
1: senti,
0: c'è
1: allora
0: Mauro che continua a parlare, basta.
2: È un grandissimo.
1: Senti, ma dobbiamo
0: lo sta presentando.
1: Lo sta presentando?
0: Sì, sì, sì, adesso lo presento.
1: Allora, finalmente il nostro collega Mauro sta presentando
0: Marco Ligabue.
1: Ovviamente Marco Ligabue.
2: Alzatela, ma
0: sta chiedendo, come abbiamo chiesto noi oggi pomeriggio, quanti granata ci sono in piazza.
1: Quanti granata ci sono?
0: Ce n'è.
2: Da Marco, perché lui veramente.
1: Tu pensa che prima è venuta allo stand una ragazza che aveva una frase di Marco Ligabue tatuata.
2: 2026 arriva qui a
0: Volvera. Ne ascoltiamo un pezzettino.
1: Sentiamo, sentiamo.
3: E poi salutiamo.
0: Sì, esatto. In esclusiva su Antenna 1, la radio, l'inizio dello show di Marco Ligabue.
1: Esatto, siete ancora in tempo per venire, e ovviamente se non siete veramente a 2-3 ore da qui.
0: Se avete l'elicottero sì.
1: Esatto, se avete l'elicottero sì, però insomma potete venire a vederlo, anche perché l'evento è gratuito. Ovviamente ci sono le persone in prima fila che sono lì già da un po'.
0: perché il basso è un problema. Bene, allora, siccome diventa complicato probabilmente trasmettere, però intanto lo facciamo sentire in sottofondo. Mentre noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento per quanto mi riguarda domani mattina dalle 10 a mezzogiorno con Domenica Fuori, poi domani sera.
1: Domani pomeriggio ci saremo io e te in diretta. Esatto, esatto, perché questa esperienza di condividere il poké ci è piaciuta,
0: non
1: dai.
0: Vedo l'ora di rifarlo.
1: Esatto.
0: L'abbiamo fatto in tre, domani in due.
1: In due.
0: Vedrai che sarà ancora meglio.
3: Grazie, grazie di tutto.
0: Alex, veramente grazie per essere stato con noi.
1: Grazie di...
3: Vedo proprio tutta la tua sincerità.
1: Vero, grazie di tutto.
0: Ascoltiamocene un pezzo. Buona serata a tutti.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao.

0: Sono le 22 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
0: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.

0: Sabato dalle 22. Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: È mezzanotte e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
1: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.